0: Eccoci, eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104, Radio Web TV. RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, siamo sempre qui a Milano in via del Vivaio 7 con Dialogo nel Buio e con il professore Alberto. Buongiorno professore.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Lei è professore di che materia?
3: Io sono l'insegnante di sostegno di questa meravigliosa quinta di San Donato Milanese.
0: Quinta A, B, C, D, E,
3: Quinta A.
4: Quinta A.
3: Unica sezione di questa piccola frazione di San Donato Milanese.
4: Ecco. Allora, ci dice il nome dei ragazzi che poi sentiremo?
3: Sono in compagnia di Thomas, Lorenzo, Andrea, Beatrice, Cecilia ed Emanuele.
4: Bene, allora questi ragazzi hanno fatto il percorso nel buio e faccia lei una domanda oppure la faccio io, non so, come preferisce.
3: Beh, allora, io mi rifaccio alla domanda che ha fatto la nostra guida.
4: Sì.
3: Qual è la sezione di questo dialogo nel buio che avete preferito?
4: Ecco. Il momento più bello, come per dire.
3: Esatto, il momento più bello.
4: Sentiamo.
3: Sentiamo, dai, andiamo in ordine.
4: Sì. Dite ogni volta il nome.
5: Sono Thomas e il momento più bello secondo me è stato il bar, perché ero seduto vicino a dei miei amici.
4: E che hai bevuto al bar?
5: Coca-Cola.
4: Sentiamo ancora il prossimo momento più bello per
6: Lorenzo.
4: Sì, qual è il momento più bello per Lorenzo?
6: E il momento più bello è stato quando abbiamo provato a capire qual erano le forme dentro a un quadro.
4: Perfetto, andiamo avanti con
7: piacere Andrea.
4: Per te
7: secondo me la parte più bella è stata quella del bar, perché l'accoglienza era magnifica.
4: Mazza, fossero tutti i bar d'Italia così. Tu che hai bevuto? Che hai bevuto? Acqua?
7: Io ho bevuto la Fanta.
4: Perfetto. La Fanta?
7: Soda, vuole dire la lemon soda.
4: Lemon soda, perfetto. Allora, prossimo amico chi è?
8: Io sono Beatrice.
4: Beatrice, per te com'è andata? Il momento più bello qual è stato, Beatrice?
8: Il momento più bello per me è stato quando siamo andati in città.
4: Sì? Dove c'erano tutti quei rumori,
8: sì.
4: Il mercato, hai toccato anche dei frutti?
8: Sì.
4: Che frutto hai riconosciuto?
8: Dei cetrioli.
4: Cetrioli,
8: e finocchi.
4: Perfetto. Al bar invece cosa hai bevuto, Beatrice?
8: Io al bar ho preso una Coca-Cola.
4: Sentiamo ancora chi c'è con noi.
9: Io sono Cecilia. Il momento più bello è stato quando ci siamo seduti sulla panchina.
4: Sì, sulla panchina. Perché è stato bello? Perché riposare al buio così?
9: Sì, perché l'ho trovata io e poi era comoda.
4: Era comoda, va bene. Al bar invece cosa hai bevuto?
9: Coca-Cola.
4: Anche tu Coca-Cola. Chi è rimasto ancora?
10: Io mi chiamo Emanuele.
4: Emanuele.
10: E per me il momento più bello è stato in bar, perché secondo me è stato un momento che avevamo tutti, diciamo, molto uniti, ecco.
4: Quindi tavola rotonda praticamente.
10: Sì, tavola rotonda, ecco. Sì.
4: Ecco, mi pare che abbiamo finito. Avete fatto delle domande? È rimasto qualcuno? No, mi pare.
10: No.
4: Allora, avete fatto delle domande alla guida che mi pare si chiamasse
10: Alessandra.
4: Avete fatto delle domande. Avete ancora qualche domanda su quello che è la disabilità visiva, la cecità, insomma? Avete visto mai dei ciechi camminare per strada? Avete visto, per esempio, perché i ciechi stanno sempre vicino ai muri, secondo voi? Provate.
6: Per avere un riferimento.
4: Perfetto. Il riferimento naturale del muro è per i ciechi, appunto, dove non ci sono i muri lo Stato e altri dovrebbero mettere dei binaretti che voi trovate nelle stazioni, i cosiddetti LVE Lodges, dove il non vedente col bastone può seguire, invece dove c'è il muro. E invece sapete che se a Milano i muri sono pieni di monopattini, biciclette, motorini, quindi quando noi camminiamo col bastone andiamo a certe volte a finire nei raggi proprio di questi maledetti mezzi. Quindi quando vedete un mezzo vicino al muro, se vedete qualcuno vicino, non lo mettere, perché qualche cieco come me può addirittura farsi male. Bene,
11: io ho una domanda.
4: Sì, perfetto.
11: Come fate a orientarvi tipo nella città?
4: Allora, nella città purtroppo dobbiamo conoscerla bene. Se in una casa piccola noi dopo pochi minuti impariamo la camera, la cucina, il bagno, questo qui. Per la città c'è proprio un mestiere che si chiama di orientering. Ci sono dei professori che ci insegnano a orientarci nella città, nelle metro, e quindi riusciamo a muoverci, però non è dappertutto. Io per esempio, se devo andare in un ospedale, devo chiedere a qualcuno che mi accompagni, perché è difficile, sono grandissimi. Oppure se devo andare al supermercato, non è che posso andare a toccare magari dove c'è il vino, butto tutte le bottiglie a terra e faccio un bello strike. Bene, qualche altra domanda, ragazzi? Qualcuno ancora una domanda?
6: Nessuno.
4: Nessuno. Sapete, secondo voi i non vedenti fanno sport? Chi vuole rispondere?
11: Secondo me ci sono degli sport fatti apposta per...
4: È vero, in parte sì. Allora, in parte ci sono degli sport che esistono, però. Secondo te i non vedenti che sport? Giocano a calcio i non vedenti?
11: Sì, ecco. Secondo me con una palla speciale.
4: Sì, quella palla sonora. E in più i portieri vedenti devono dire dove sono, in modo che il non vedente sente la voce, prova a tirare e a segnare. Inoltre i non vedenti devono avere un casco, perché spesso può capitare che si scontrano tra di loro e si possono far male. Secondo voi i non vedenti giocano a tennis?
11: Chi sì risponde?
4: Sì, e infatti questa è la palla da tennis. È una palla che viene lanciata, ecco, sentitela pure. E il campo è un po' più piccolino, è lungo 12 metri e largo 7, però con la palla il non vedente con la palla la racchetta è quella della spiaggia del tennis pitch, no? E naturalmente i punti si contano lo stesso, e il non vedente può prendere la palla al terzo rimbalzo, quindi 1, 2, 3, e al massimo poi deve tirare. Va bene, professor Alberto, grazie. Contiamo fino a 3 e diciamo al 3 viva dialogo nel buio. 3, 2, 1.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, oggi abbiamo il professor Paolo Brignan. Buongiorno professore. Come va? Tutto bene?
2: Tutto bene, ecco. Grazie per avermi chiamato.
1: Ci mancherebbe, a noi fa piacere, dove c'è la cultura piace essere presenti sia con Radio RVD ma anche con Disabili International Radio. Nel primo caso intorno alle 10 del mattino, hanno queste registrazioni alle 19 di sera, nel secondo caso ahimè vanno in onda.

0: paese sarebbe massa superiore.
1: Massa
0: superiore. Nel 1600 la chiamavano anche massa di sopra. Poi nel 1848 l'Austria ha punito il paese dividendolo in due,
1: sì,
0: in massa superiore e massa e Castelnuovo. Nel 29 si sono riuniti e hanno messo l'inizio di Castel Piazza. Ecco come è nato il paese. Tutti cercano il castello, però
1: in realtà
0: va uno. Nel 1306 una disputa tra Mantovani e Ferraresi è stato bruciato e dopo è nato il Castelnuovo nell'altro comune. Ecco, quindi castello non qui non esiste castello.
1: Cioè a Castelmassa comunque nella parte, cioè siamo a Castelmassa senza castello però.
0: Sì, senza castello.
1: Diciamo sono rimasti le polveri, le ceneri.
0: Sono rimasti. Le ceneri, sì, sì.
1: Bene, nello sviluppo quindi, però cos'è? Intanto chi come me da Milano o da Bologna deve venire a Castelmassa, come viene? A parte con la macchina o c'è anche la possibilità ferroviaria per arrivare a questo?
0: No, devono venire solo con gli automobili, perché la linea ferroviaria l'hanno progettata per tanti decenni, alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, ma non l'hanno mai costruita. Quindi il paese è stato fuori, devono venire tramite da Ostiglia o su Occhiobello, sulla strada che sarebbe collegamento tra Manto e Ferrara.
1: Ecco.
0: Perché questa zona sarebbe una zona del Veneto, ma fino al 1818, fino al 1815 siamo stati sotto Ferrara.
1: Ecco.
0: Dopo e anche come diocesi fino al 1818, poi l'Austria ci ha aggregato al Lombardo Veneto.
1: Ecco, quindi siete stati un po' contesi praticamente.
0: Noi in teoria sarebbe la Transpadana Ferrarese questa zona. Tant'è vero che chi viene qui trova che la gente nel nostro dialetto, che io sto scrivendo una piccola pubblicazione sia del dizionario che dei detti, è ferrarese all'80% e mantovano pochissimo di Veneto.
1: E poi dei libri ne parleremo ancora, se vorrà collaborare con noi.
0: Grazie.
1: Ci farà molto piacere. E però io mi chiedo anche un'altra domanda: perché io, Giuseppe Cesena, devo venire a Castelmassa? Cosa trovo? Intanto a livello un motivo sicuro, ma viene a Castelmassa perché c'è questo, c'è una chiesa, c'è un...
0: Allora le dico subito una cosa, una chicca: se viene a Castelmassa abbiamo una bellissima piazza, bellissima,
1: sì,
0: che è la piazza del Don Camillo. Lei dirà: perché il Don Camillo
1: e non di
0: Perché
1: Pettone?
0: Nel 1941 Guereschi passava sull'argine del Po in bicicletta, ha visto la piazza, l'ha fotografato, e quando ha scritto Mondo Piccolo, il primo libro, che ha venduto 15 milioni di copie, ha messo sulla piazza di Castelmassa. E quindi quando pubblicano Mondo Piccolo sarà sempre la piazza di Castelmassa, che è andata in tutto il
1: in
0: mondo,
1: tutto il mondo, sì,
0: perché l'ha venduto. E l'altra cosa è una piazza di impronta emiliana,
1: sì,
0: molto bella, ampia, che va dalla chiesa da una parte e dall'altra c'è l'argine del Po col fiume. Quindi la prima cosa è la piazza. Poi l'altra caratteristica è che la chiesa è molto interessante vederla, ha una struttura e una storia molto consistente, molto bella, e poi è bello anche girare per il paese e vedere una struttura, perché Castelmassa ha avuto un grande ampliamento dopo la guerra e l'hanno fatta quasi una città giardino.
1: Ah, ecco, quindi molto interessante. E invece, se vogliamo essere presi per la gola, c'è qualcosa di specifico di Castelmassa oppure insomma non tanto?
0: Adesso come specifici locali non ce ne sono. C'è una cucina, che è la cucina quale tradizionale nelle case,
1: sì,
0: che è una cucina prettamente

0: emiliana, io direi ferrarese.
1: Ah, ferrarese.
0: Sì, veramente è un abbiamo pochissimo col Veneto, come dicevo prima, perché siamo sempre stati sotto Ferrara, e la nostra è una cucina di impronta emiliana ferrarese.
1: E invece per quanto riguarda le festività, quali sono i momenti da tenere d'occhio? Il festo del patrono, per esempio?
0: Il momento più clou, diciamolo così, è la fiera di San Martino.
1: Quindi novembre?
0: Non è una sagra, è una fiera.
1: Sì.
0: Questa perché il patrono è Santo Stefano Protomartire. San Martino perché l'Austria, come dicevo prima, ha tolto questa zona, che siamo a nord del Po, dall'Emilia, e l'ha messa sotto il Lombardo-Veneto, ci hanno messo sotto la provincia di Rovigo. E cosa succede? Però togliendole dal ferrarese non si riusciva più ad andare alle fiere, quelle autunnali. Quindi l'Austria nel 1818 ha costituito questa fiera di San Martino, perché terminava la nata agraria, avevano i soldi, quindi potevano acquistare i prodotti per l'inverno. Quindi la fiera non è una fiera, una saga di un santo, di un patrono, no, ma quello per i cose di San Martino. Quindi è una fiera che su un paese di 4.000 persone ha bancherelle per 4 chilometri, quindi centinaia di bancherelle, e avvenimenti anche importanti come Gustiamo l'Italia, mostre generalmente fatte dall'amministrazione, molto interessanti, e quindi chi viene per la fiera esattamente è una fiera che ha, non dico decine, ma veramente oltre 1.000 visitatori ogni anno.
1: Come strutture ricettive ha qualcosa, oppure bisogna appoggiarsi un po' alle grandi, ai grandi paesi?
0: Come strutture ricettive è un po' poco, però ci sono di Kefferden, poi si può andare qui anche nei paesi intorno, c'è un hotel anche in paese.
1: Ah beh, quindi c'è,
0: sì, quindi siamo dopo anche a poco, neppure una quarantina, è collocata abbastanza bene, perché una quarantina di chilometri da Ferrara, da Mantova, poi siamo in un raggio dove siamo proprio in mezzo a tutte le città, Verona, Rovigo, Modena, siamo qua in mezzo.
1: Invece il vostro paese, per diciamo a livello di struttura per i disabili o come accessibilità, le vostre cose sono abbastanza accessibili o ci sono grosse difficoltà?
0: Allora, esattamente, qualunque cosa che uno faccia in un'amministrazione, come l'amministrazione, per pur sensibili che sono, io dico, siamo sempre un po' indietro, perché esattamente occorrerebbe un'attenzione maggiore, però io vedo
1: che
0: gli edifici sono quelli pubblici, hanno l'accesso, hanno le strutture, tutto quelle pubbliche, e i marciapiedi qui non ce ne sono molti, perché
1: è piccolo,
0: è piccolo, però anche lì si è cercato di ovviare, però io sono di un avviso che, pertanto, che si stia attenti, si è sempre un po' indietro rispetto alle esigenze, però io lo considero abbastanza
1: accessibile.
0: Accessibile, perché ecco, però esattamente io lo dico sempre, con l'esperienza mia, un'esperienza minima, ma anche al coso che ho visto quando i miei erano in carrozzina, di tante volte non si osserva bene, poi in casa c'è un mezzo gradino di un centimetro e si fa fatica se uno ha la carrozzella.
1: Ah, quello ci sono nelle case le accessibilità. Bene, abbiamo fatto una bella chiacchieratina, ancora qualche curiosità da raccontarci su questo Castelmassa, professor Paolo?
0: Ma curiosità è quello anzitutto di venirla a vedere. Se venite a Castelmassa e mi cercate, io sono disponibile a farvi da guida, a mostrarvi la chiesa, che è veramente un gioiellino, e di farvi vedere il nostro ambiente com'è.
1: Mentre qualche festa più generica, ad esempio pali oppure sagre, altre cose?
0: Qui ci sono durante il periodo estivo e anche il coso, tante volte ci sono, ad esempio la Notte Bianca che è promossa dalla Proloco,
1: sì.
0: Ce ne sono varie manifestazioni in vari periodi dell'anno. Quindi adesso abbiamo un bellissimo teatro inaugurato, il Cotogni, che ha fatto una bellissima stagione teatrale, sempre pieno.
1: Quindi
0: adesso il calendario non ce l'ho qui sotto.
1: Bene. Vabbè, man mano che vorrà, lei ci chiamerà e noi saremo insieme in onda con lei. Professor Paolo.
0: Io vi ringrazio e vi invito a visitare Castelmassa.
1: Grazie e buona giornata a tutti dal ballo di Beppe, da Castelmassa, dal professor Brignan, e anche saluti a tutti da Disabili International Radio e Radio RVD. Arrivederci, professore.
0: Arrivederci.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora buongiorno. E oggi abbiamo un nostro amico che si chiama Daniele Delia.
2: Ciao. Ciao a tutti, buongiorno a voi.
1: Come va? Tutto bene? Tutto bene?
2: Abbastanza bene, dai.
1: Ecco, noi diamo il buongiorno agli amici che ci ascoltano alle 10:05 circa, agli amici della replica delle 19:05 di sera, e diamo anche il buongiorno agli amici che ci ascoltano con Non è mai troppo presto alle 4:50, quindi insomma quelli che ci ascoltano in replica dopo. Daniele Delia è un cantante che scrive e spesso ha a cuore i problemi degli altri?
2: Sicuramente, diciamo che mi immedesimo, poi anche per l'altra attività lavorativa che svolgo.
1: Perché che lavoro fai?
2: Con gli altri, io faccio l'insegnante,
1: sì,
2: per scuole medie,
1: sì.
2: E sono insegnante di musica, però specializzato nell'attività di sostegno.
1: E allora, giusto per arrivi proprio per il ballo di Beppe, che si occupa a 360 gradi di per la disabilità, quindi perfetto, arrivi proprio a fagiolo, arrivi, quindi non c'è problema.
2: Sì, no, un lavoro che amo, sinceramente.
1: Certo. Allora, raccontaci un po' intanto come hai conosciuto la musica, come è iniziato tutta questa storia. Vai, a te.
2: Allora, la musica, diciamo, mi accompagna sin da bambino. Intanto molto banalmente in casa, attraverso la musica che ascoltava mio padre, che aveva un bel giradischi, quelli con la puntina di diamante, presente?
1: Come non? Sì, sì, c'è
2: presente. Una bella selezione di dischi, insomma, di quegli anni lì, quindi diciamo mi sono ascoltato tutto il cantautorato, quello doc, quindi Lucio Dalla,
1: Lucio Battisti,
2: Francesco De Gregori, Cocciante,
1: insomma.
2: Più anche musica internazionale, perché lui aveva una collezione di dischi che spaziava sia dalla musica italiana ma anche la musica internazionale. Mi ricordo per esempio un disco che mi colpiva all'epoca, che è un disco che penso si possa definire come una perla della discografia internazionale, che è quello di Alan Parsons Project.
1: Alan Parsons Project, sì, certo.
3: Noemi Vodafone, Noemi Cesena.
1: L'ho capito.
2: Perry White, Donna Summer, i Beatles
1: e tutti,
2: c'era un po' di tutto. Più lui era anche un amante dell'opera lirica, quindi c'era anche diversi dischi di opere liriche.
1: Bene, quindi insomma la musica era entrata nella tua vita in questa maniera.
2: L'ascoltavo in chiesa quando andavo, diciamo, alle messe.
1: Certo.
2: Andavo, diciamo, soprattutto per sentirmi canti, sicuramente.
1: Ho capito.
2: No, poi quando andavo ero pure abbastanza preso, insomma, poi col tempo
3: WhatsApp, chiama WhatsApp, riduci finestra chiamata, pulsante.
2: Diciamo, questo contatto con la musica, secondo me, è stato bello anche lì, in quel contesto. A scuola, già all'elementare avevo una maestra di flauto. Andavo al pomeriggio a seguire queste lezioni e mi piaceva tantissimo, per cui già col primo strumento che ho maneggiato, il famigerato flautino dolce,
1: tiravo giù
2: le melodie dei brani che mi piacevano, sì. Oppure cominciavo a inventare le prime cosette.
1: Bene, quindi poi la carriera e tutto il resto. Adesso invece come passi la giornata? A chi assisti?
2: Io passo la giornata a scuola e attualmente sto seguendo un bambino con un disturbo dello spettro autistico, con cui, diciamo,
1: andate,
2: ci
1: molto
2: divertiamo,
1: d'accordo?
2: Sì, andiamo d'accordo. È abbastanza monello.
1: Che gli fai fare? Parliamo anche di queste cose. Cosa fate fare ai bambini autistici? Che gli insegni?
2: Intanto ogni caso poi ha le sue peculiarità.
1: Sì.
2: Ecco. E lui nella fattispecie deve recuperare alcune abilità,
1: certo,
2: di base, intanto a livello proprio di comunicazione, poi stiamo lavorando sulla lettoscrittura col metodo globale,
1: certo.
2: E facciamo diverse attività anche musicali. Adesso per esempio non l'ho scritta direttamente io questa volta, questo brano per lui.
1: Sì.
2: Sì, per lui o comunque per un'attività, diciamo, indirizzata a lui,
1: sì.
2: Ma alla quale partecipava poi naturalmente tutta la classe, sì. Che parla appunto di distanze sociali, perché
1: distanze
2: questo è un aspetto con cui devo lavorare con lui, la prossemica. E ho utilizzato questo software che è allucinante.
1: Sì.
2: Non so se tu lo conosci, si chiama Suno.
1: Suono, no.
2: Suono. Senza la O al centro. È praticamente è una intelligenza artificiale, che crea dei brani attraverso dei prompt, quindi delle istruzioni che tu gli dai all'inizio, sì. Ma è una cosa incredibile, cioè un pochettino per uno come me, che diciamo che artigiano della musica. Scrive le canzoni mettendosi lì prima con la chitarra e poi passa al livello alla fase di produzione.
1: Questo gli fa una melodia e lui ti ristruttura tutto.
2: Lui ti struttura tutto, ti registra tutto già con una voce, diciamo, elettronica,
1: sì.
2: Campionata. Naturalmente senza nessuna imperfezione, perché è la macchina,
1: certo, sì.
2: E scrivendo anche il testo, magari utilizzando le rime oppure
1: comunque è un software a pagamento, non è gratuito,
2: no questo dipende. Questa versione che utilizzo io è assolutamente freeware. Tu la puoi utilizzare non per scopi commerciali, ovviamente.
1: Certo.
2: Infatti io, per esempio, ho uno scopo didattico, e così gli ho fatto sentire questo brano che ha creato appunto questo
1: Suno,
2: questo software, questo Suno, e gli è piaciuto tantissimo. E adesso lo utilizzeremo per fare una piccola coreografia insieme ai compagni, coinvolgendo anche i docenti
1: così,
2: di musica
1: anche,
2: e di motoria.
1: C'è così anche più integrazione. Allora, dunque, il brano che ascoltiamo stamattina si intitola Ali Spiegate, però prima dici come ti si trova sui social, quali sono i social che frequenti, perché il tempo corre.
2: Allora, poi... i social che frequento sono quelli più classici, non sono molto social, però ho la mia pagina Instagram,
1: sì.
2: Daniele D'Elia Official, ho la pagina Facebook,
1: sì.
2: Uguale il nome Daniele D'Elia Official. Ho anche un account su TikTok, ma lo uso veramente raramente.
1: Sì.
2: E poi dopo ci sono tutti i digital store, dove invece si trova tutte le mie produzioni. Diciamo che per il momento io ho pubblicato 4 dischi. E niente.
1: Allora noi ti invitiamo a venirci a trovare ancora, quando scriverai cose nuove su YouTube. Allora, tu vieni a trovarci per i nuovi brani e ci racconterai il progresso di questo Suno, dei ragazzi, del ragazzo che assisti. E allora, questo Ali Spiegate, riassumiamo velocemente cos'è.
2: Sì, questo è un brano che nasce proprio dalla mia esperienza di insegnante di sostegno. E in questo brano parlo di 3 diversi tipi di disabilità.
1: Sì.
2: Appunto, che ho seguito nel corso della mia carriera scolastica, sì. Anzi, mi è capitato, in questo caso erano 3 ragazzini che erano nella stessa classe, e naturalmente con caratteristiche molto differenti. Una era una disabilità sensoriale,
1: sì.
2: Le altre, una diciamo cognitiva, sì. E un'altra diciamo una disabilità multipla, e racconto di quanto io ho imparato
1: da queste,
2: nella relazione con
1: queste persone,
2: con questi bambini, ragazzini, e mi hanno insegnato, diciamo, ad essere anche resiliente, perché impari.
1: E certo, si impara sempre. Bene, Daniele, io ti ringrazio per essere stato con noi ad Ali Spiegate.
2: Io ringrazio te.
1: Daniele D'Elia, alle prossime, però ci sentiremo senz'altro ancora. Grazie, a presto, Daniele.
2: Un augurio per tutto e un saluto ai radio.

Giovedì, benvenuti rigorosamente in onda in diretta. Giuseppe, grazie per la linea. 102 anni fa Mamma Rai accendeva la sua prima trasmissione con un saluto a tutti gli ascoltatori. In pochissimi potevano permettersi, siamo nella, voglio dire, appena prima della guerra mondiale, tra la prima e la seconda guerra mondiale, però insomma qualcuno doveva iniziare effettivamente a fare comunicazione. Amici, buongiorno, buon giovedì, oggi è l'8 di ottobre e abbiamo anche oggi un sacco di argomenti di cui parlare. Parleremo anche del rimuginio, dai.

TikTok compie i suoi primi 10 anni. Io credo di essere l'unico sulla faccia della terra, del globo, o comunque tra pochi, a non essere iscritto al social media TikTok. Lasciamo stare che è molto visivo, perché comunque, se non vado errato, da lì arrivano le view, i messaggi e comunque i video, quelli brevi, che durano 60 secondi, che poi sono stati un po' scopiazzati anche da Facebook e Instagram. Però l'articolo del Corriere della Sera ha un bilancio primo decennio appunto di TikTok, compreso per la prima volta sulla scena, pensate, appunto 10 anni fa, con il nome però iniziale di Doinon, prima di appunto espandersi globalmente in TikTok, un focus che punta sulla straordinaria ascesa della piattaforma, ma soprattutto sulle zone d'ombra che però l'hanno accompagnato. È la dipendenza, perché viene analizzato il fondamento della celebrazione del motore appunto di raccomandazione e appunto la schermata per TikTok, considerato tra i più potenti e efficaci mai creati, capace di apprendere e quindi i gusti e in tempi di permanenza e micro interazioni degli utenti in pochissimi secondi. L'algoritmo è cinese, cioè voglio dire, loro non è che sono dietro a nessuno, non è che, non pensate che i cinesi siano meno tecnologici, informatici o comunque a livello di social media. Vedete appunto il ben amato TikTok, l'algoritmo è progettato per massimizzare l'impegno e l'ingaggio. L'algoritmo quindi trattiene il pubblico il più a lungo possibile, sollevando enormi preoccupazioni sulle capacità di creare dipendenza comportamentale, soprattutto da chi, tra i più giovani, anche se, come dico sempre io, non soltanto i giovani stanno attaccati allo schermo. Io sono di quelli che poi alla fine dico, vabbè, ma io però ci lavoro, vabbè, però un sacco di cose da fare, però vabbè, sto ceppa lippa. Ecco, il pezzo affronta i modi geopolitici e normativi legati ovviamente a TikTok. La società moderna cinese, tra i temi caldi, figura appunto la protezione dei dati personali, il trattamento delle informazioni sensibili e i timori legati alla sicurezza nazionale avanzato, quindi di diversi paesi del mondo, in particolare gli States e l'Europa, che hanno spesso portato a restrizioni sull'uso appunto dell'app sui dispositivi quelli istituzionali. Ecco, si riflette sugli effetti collaterali dell'iperconnessione medica, della diffusione del trend potenzialmente pericolosi e delle sfide estreme alla tutela della salute mentale e degli adolescenti, un tema che ha spinto famiglie appunto a garantire della privacy e i governi, i paesi, e quindi anche però a identificarsi e controlli, e richiede appunto maggiore trasparenza delle regole. Se vi ricordate, le peggio sfide purtroppo accadono proprio tramite WhatsApp, tramite TikTok, perché comunque soprattutto tra i giovanissimi, ieri mi sembra che abbiamo parlato anche del ragazzo, no, che aveva accoltellato verso la fine di settembre la professoressa, cioè, a parte il fatto che chi la fa più grossa su TikTok, un po' come tutti i social, allora viene seguito. Non esisti se non hai un like. È vero che poi non possiamo dire che TikTok sia tutto male o tutto bene, possiamo dire che ha anche riesumato dei pezzi musicali degli anni 50, 60 e 70. Mi ricordo il ben amato Gianni Celeste con il suo Povero Gabbiano, veniva direttamente da TikTok, cioè se usato con intelligenza, non solo con l'intelligenza artificiale, però se usato con intelligenza, credo che come social media e mezzo di comunicazione è anche divertente, soltanto che poi alla fine ci può rimanere sotto, perché diventa una dipendenza. Ecco.

social media ci creano dipendenza, stanno arrivando una marea di messaggi, non so più come fare con mio figlio. Ciao Margherita, c'è Anna che scrive: Simone, mia figlia sta lentamente cancellando i suoi interessi e questa cosa mi preoccupa molto, devo correre ai ripari. Ma non è che gli adulti sono messi meglio, assolutamente no, ne va della nostra salute mentale. È assolutamente una dipendenza, l'approfondimento anche del benessere psicologico e quindi anche nella nostra vita, il contenuto diciamo sul mercato a livello mentale che portano a formulare scenari negativi. Se è vero che il social media crea dipendenza, è altrettanto vero che ne abbiamo parlato anche in Tempo Zero Entourage di Simone Papini, che è un rimuginatore, cioè io riesco a rimuginare, rifarmi dei film di tutto quello che è successo e incazzarmi ancora di più. Poi abbiamo scoperto che vi capita molto anche a voi. Allora, amici radioascoltatori, la negatività che è dentro di noi, cioè il nostro cervello ha un'inclinazione neurale e ad una proprietà sugli scenari di pericolo e garantire sopravvivenza, cioè che cosa significa? Che è un'illusione, immaginare scenari peggiori fa credere alla mente di potersela cavare e di essere preparata o proteggersi preventivamente dal dolore e dalla delusione. Esistono vari passaggi e vari ruoli. Il passaggio è il pensiero automatico, quindi secondo la psicologia cognitiva, come nei modelli appunto cognitivi stessi, quando ci troviamo di fronte a un'incertezza scatta un sistema di pensiero automatico rapido e istintivo che spesso genera appunto risposte di ansia prima ancora che appunto intervengano le valutazioni logiche. Poi c'è il pensiero quello cognitivo principale, tutto o niente, cioè interpretare un piccolo intoppo o un errore come un fallimento globale, completo, trasforma un singolo imprevisto in una catena di disgregazione completa, anche nel futuro, ecco. Presume che appunto gli altri abbiano opinioni, giudizi negativi nei nostri confronti, che sicuramente è anche vero, perché non si può piacere a tutti, però non abbiamo la certezza. Ecco, spostarsi quindi dalla domanda cosa è successo e cosa sarebbe successo se, con incontrollabile alle domande con cosa posso fare adesso, tanto il passato non lo posso cambiare. Facile a dirsi, difficile a farsi, almeno per me, quando si formulano automaticamente un esito contrastante sforzandosi di immaginare e quindi anche di annotare anche un'evoluzione positiva o semplicemente naturale, graduale, fare una pausa, quindi fare un respiro profondo e analizzare i fatti oggettivi per dare spazio al ragionamento logico e ridimensionare l'impatto emotivo immediato. Va boh, va, cioè Mommo Segno, ve lo ricordate il grande film? Sì, ricordati che devi morire, Mommo Segno. Quanti di noi ci riusciranno, voi che come me magari, quanti di voi possono soffrire di ansia o comunque di vedere non il bicchiere mezzo vuoto ma desertico? Ci proviamo a farlo rialzare un pochino l'asticella, dico.

l'asticella del famoso bicchiere mezzo vuoto. C'è Filippo che scrive: Simone, il mio è desertico come il tuo. Simone, quando capita qualcosa di brutto, sfido però a fare tutti questi ragionamenti. È quello, cioè io penso che veramente siamo esseri umani. Vorrei veramente che magari potessero arrivare anche dei messaggi anche di qualche terapeuta, visto che comunque ne parliamo anche in Tempo Zero Entourage. Abbiamo parlato di comunque di rimuginio che ti dà lo stress. Però esisterebbero 3 passi per liberare la mente e stare meglio, affrontare il tema del rimuginio, quel meccanismo appunto che la mente si incastra in un pensiero in flusso, in un loop continuo, altro che il pezzo musicale che ti piace di più, è quell'evento che non riesce a mandare giù. Non è come quella pillola, ve lo ricordate quella pubblicità degli anni 80? Più la mandi giù, più ti tira su. In realtà il rimuginio fa l'esatto contrario. L'articolo evidenzia infatti la prima di tutto come la rimunerazione nasce spesso come un tentativo istintivo di controllo o comunque un finto alleato che finisce però per eliminare emozioni come ad esempio l'ansia, rabbia, senso di colpa. Le alimenta tutte queste e non deve accadere. Ci sono degli stratagemmi: riconoscere ed etichettare ciò che sta accadendo. Ad esempio, ecco, sto di nuovo rimuginando. Cosa posso fare adesso? Aiuta a crescere, però aiuta a distrarsi. Si possa da essere l'attore protagonista della scena ad uno spettatore seduto in platea, cambiando il modello in cui si vive il pensiero. Però siamo al discorso di prima, come fai? Non è semplice, perché se ti è capitato qualcosa di spiacevole, se ci sono persone che ti creano problemi, poi alla fine ci ripensi. È vero che poi chi come me ci ripensa anche troppo, quello è un dato di fatto che non dovresti farlo troppo, però lo fai. Cioè lo si fa perché è comunque una forma di difesa, è un finto alleato, appunto, come diceva l'articolo. Invece di inseguire le spiegazioni mentali, bisognerebbe spostare la consapevolezza nelle sensazioni fisiche, ad esempio contrastare le pressioni caldo-freddo. Il corpo vive nel presente, mentre la rimuginazione dove vive? Nel passato. Quindi riancorarsi al fisico e ascoltare dove si avverte la tensione, disattiva l'iperattività della mente verbale. Dedicare un momento per preciso della giornata, almeno 15 minuti, in cui prendere carta e penna e scrivere liberamente tutto ciò che ti frulla nella testa. Allo scadere dei 15 minuti che fai, chiudi il quaderno ed esci idealmente da quel pensiero. Va bene anche una nota vocale, visto che siamo molto comunque ai tech, ecco, e però ovviamente ci vuole la password e magari il messaggio criptato, perché sennò questo insegna, secondo lo studio, al cervello che le emozioni non vengono represse ma gestite entro confini stabiliti. È un lavorone. Allora, ciao Simone, averceli 15 minuti per me stesso, ho 3 gemelli, aiuto, help me, ciao Sofia. Ciao Simone, sono un rimuginatore anch'io, poi nella vita però ho imparato a vivi e lascia vivere, il problema è che spesso non ti lasciano vivere. Come devi fare? Secondo l'ascoltatore, fregatene. Lo so, probabilmente tu sei il nuovo guru. Ciao Federico. Probabilmente sì, c'è chi si riconosce nelle mie sensazioni e quindi siete veramente dei rimuginatori, e ci sono persone che ce la fanno già con il loro terapeuta a fare un lavoro del genere di 15-10 minuti. C'è chi tiene ancora un diario, meraviglioso. C'è Stefana che dice: vivo in un loop continuo e non riesco a uscire dalle mie briglie. C'è Franca che scrive: assolutamente sì, conosco persone che non solo hanno però sofferto per il male che gli è stato fatto, sfido a non rimuginare. È lì, cioè l'inghippo è tutto.

0: Signori, signori, si nasce, noi siamo ascoltatori.
1: Il gallo di Simone.
2: Il gallo di Simone.
0: Grazie.
1: Il ritmo prende forma con Simone Papini.
0: Amici Disabili International, Disability Pride, Disability Factor, siccome mi sta prima di salutarvi, riguardo il buon weekend, visto che noi non ci sentiremo domani, non siamo in onda, noi del Gallo di Simone vi ricordo che sono aperte le iscrizioni per il Disability Factor, ok? Allo scorso 19 di settembre ovviamente è stato un grande successo e stiamo andando in giro per tutta l'Italia. Potete continuare a seguire la pagina ufficiale di Disability Pride, quindi della Disability Nazionale, la pagina ufficiale di Simone Papini, speaker, radio televisivo, doppiatore e ovviamente Tempo Zero. Buon weekend ragazzi, noi ci sentiamo quando? Ci sentiamo martedì, normale, no? Ciao!
3: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disability International al radio. Disability International al radio.
4: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
5: Buonasera. Artisti di Stefano Manenti quest'oggi presenta Massimo Di Cataldo. Ascolteremo le sue canzoni. Linea al conduttore.
6: Un caro saluto a tutti gli amici di Danto Radio, evviva nona puntata di Artisti di Stefano Manenti. Come già la regia, che ringrazio subito, grazie ad Antonello Santoni per il supporto alla regia e anche alle cuffie, il mio buon compagni personalizzato e il buon compagni di Danto Radio. E come appunto introdotto già dalla regia, anche questa sera tantissima roba, proprio tanta carne al fuoco, ed è la carne di Massimo Di Cataldo, un artista che ha fatto, allora innanzitutto ha più di 30 anni di carriera e quindi non è l'ultimo arrivato, e soprattutto una carriera a dei livelli molto alti, e possiamo dire che è stato uno degli interpreti più amati degli anni 90, dove ha dato un tocco di novità, un tocco di modernità alla melodia e all'intensità emotiva per quanto riguarda l'interpretazione. La sua musica ha accompagnato, e lo sappiamo, grandi storie d'amore e momenti di vita quotidiana. Anch'io mi innamoravo con le sue canzoni, e addirittura mi ricordo che se volevo dire a qualcuno mi piaci oppure mi hai fatto del male, proprio gli registravo le canzoni di Massimo Di Cataldo su una cassettina, gliela davo, anche per essere un po' più moderno, no? Rispetto alla lettera, alla letterina, no? Che si scriveva. Quindi secondo me, ecco, anche lì andavo un pochino oltre. Ho speso una fortuna di musicassette, quindi va bene. Allora, se la regia è d'accordo, darei subito il numero magico 392 4597 945. Lo ripeto, 392 4597 945, e direi di cominciare la puntata. Buon ascolto a tutti.

0: State ascoltando Artisti.
1: Tanta roba, tante emozioni, ragazzi. 1996, il Festival di Sanremo, dove si classificò al settimo posto tra i big dopo averlo vinto l'anno precedente. Ma qui veramente stiamo parlando di tanta, tantissima roba. È stato un successo pazzesco, addirittura in Spagna e in Sud America, dove è stata registrata la versione "Si dice che te vas" all'incirca. E pensate che voi conoscete Natalino? Chi è Natalino? È una band, pensate, cilena, che nel 2023 ha registrato insieme a Massimo Di Cataldo questo singolo in lingua spagnola, che è stato addirittura distribuito però solo sulle piattaforme digitali. E pensate che il singolo è stato pubblicato nella raccolta dei successi italiani Natalianissimo, pensate un po'. Quindi questo gruppo di Natalino, non a caso stiamo sotto Natale, sembra fatto apposta, però non c'entra nulla. Che cosa dice in sostanza questa canzone? Innanzitutto, io l'ho usata tantissime volte per fare la vittima in amore, è stato fantastico, soprattutto a 23 anni, dove comunque vuoi far pesare all'altro che se adesso se ne va, no? Pensate come cambia la psicologia, non è che era il caso di discutere, no? A 20 anni, a 23, come ce l'avevo io, dovevi far sentire in colpa, no? Capito? Quindi se adesso te ne vai, crolla il mondo, io non vivo più, non era vero, però faceva molto scena tutto ciò. Invece la canzone descriveva proprio questo momento di fragilità e di difficoltà proprio nella comunicazione. Peccato non averli avuti prima, 50 anni, perché gli avrei anche un attimino spinto meno il acceleratore, perché non vorrei aver fatto venire tanti sensi di colpa a tutte le mie fiamme, 3-4 insomma, non di più, perché poi io ero solito molto scottarmi. Quindi ecco, parlatemi anche delle vostre fiamme al 392 4597 945, 392 4597 945, che non mi chiamino, però, visto che vogliamo parlare di fiamme, i vigili del fuoco, naturalmente. Sentiamo il primo messaggio.
2: Ragazzi, buonasera a tutti da Iole. Saluto tutti. E Massimo Di Cataldo, io conosco solo la canzone questa, "Se adesso te ne vai", che sta andando in questo momento. E credo, visto che conosco solo questa, che sia la più famosa. Però pure io credo che ha rappresentato la storia della musica italiana, nonostante non ne sappia un granché. Ciao a tutti.

Grazie per il tuo messaggio perché mi dai l'opportunità di. Allora, innanzitutto, tu sei, come si dice a Roma, sei una pischella, quindi sei giovane. Può darsi che qualche canzone ti è sfuggita, anche perché nel 96 che ci avevi 7-8 anni, quindi insomma. Ma vedrai che il prossimo brano te lo ricorderai perché l'abbiamo sentita un sacco di volte. Ed è un omaggio proprio dedicato proprio alla femminilità. E quindi niente, la dedichiamo a te e a tutte le fanciulle di Tanto Radio.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabled International Radio.
2: Disabled International Radio.
3: Questo è un mix dove il testo proprio parla di ammirazione pura, amore istintivo, magia e trasformazione. In sintesi proprio una dichiarazione d'amore, proprio che, come abbiamo detto, celebra la bellezza di una persona attraverso un'esclamazione molto semplice. Anzi, dovremmo ricordarci di dirlo a chi amiamo: come sei bella, come sei bello, perché fa bene, è come dire ti amo, non è così scontato. Quindi io sono d'accordo con il grande Massimo Di Cataldo. Quindi aspetto ancora i vostri messaggi, anche per scambiarci gli auguri per il Natale ormai prossimo. Vi ricordo il numero magico anche del Danto Natale, il 392 4597 945. Messaggino.
4: Allora, io nel 96 avevo 4 anni.
3: Ah, visto.
4: Però me la ricordo questa canzone, che adesso sto andando, in effetti l'ho sentita un po' di volte ed è bellissima. E grazie Stefano per avermi fatto rammentare questa canzone.
3: Beh, ricordiamo, anzi ringraziamo sempre la regia che anche per questa puntata si è occupata della playlist, e quindi è bastato dare un input, facciamo Massimo Di Cataldo, e dalla regia mi hanno creduto, e l'abbiamo fatto, lo stiamo facendo, quindi è incredibile. La regia, nella persona di Antonello Santoni, lavora subito, manco gli devi dire cose, boom, già si organizza. Quindi evviva la regia. E andiamo adesso ad ascoltare il prossimo brano, che ci fa una domanda.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabili International Radio.
2: Disabili International Radio.
3: Ma certo che sì, Massimo, ci crediamo ancora all'amore, perché l'amore si modifica, chi dice che l'amore è sempre uguale, pensate che noia mostruosa, invece tanti vivono questa modifica e lo confondono per il non amore, quindi interrompono relazioni, fanno dei macelli pazzeschi, quindi noi ci crediamo ancora all'amore e crediamo ancora nella potenza di questa canzone uscita nel 2019, che esprime proprio la speranza proprio di riscoprire il valore dell'amore, partendo proprio da un sentimento di romanticismo e di bisogno di connessione profonda. Connettetevi non solo su internet, ma anche con il vostro partner, la vostra partner, perché solamente attraverso questa connessione si riesce a capire che l'amore conta, cambia e ci cambia. Ma chi l'ha detto in peggio? Ci cambia sempre in meglio. Oh, diamo questo messaggio di ottimismo! Forza! Dai Massimo, vai con sto messaggino!
4: Buona serata Stefano! Complimenti sempre per il tuo programma Artisti, salutiamo anche Anto e Dani, in regia, salutiamo tutti gli amici, ma a differenza tua noi già quando hai esordito di Catania eravamo più grandicelli, comunque ci ha accompagnato per un tratto della nostra vita, è stato un bravo cantante, è un bravo cantante. I brani veramente erano molto ascoltabili. Ti ringrazio per la scelta e buona serata a tutti. Ciao.
3: Grazie Maurizio, grazie Giusy, grazie come sempre per la vostra presenza e grazie per quello che avete detto. Quindi vabbè, sicuramente nel 96 eravate già belli che collaudati e non vi servivano i miei escamotage per far venire i sensi di colpa, quindi me l'hanno fatti pure venire, insomma, diciamo che era, ma probabilmente negli anni 90 funzionava così, bisognava farsi venire i sensi di colpa l'uno con gli altri. Bene, messaggino.
5: Massimo di Cataldo dice: ci credi ancora all'amore? Perché la canzone credo che parli proprio di una delusione amorosa. Io ci credo nell'amore, perché bisogna crederci sempre. Ciao a tutti.
3: Sono d'accordo con te, assolutamente, è vietato non credere, perché chi non crede più nell'amore è praticamente a un passo dalla fossa. Che è sta storia? Nella vita non si può amare una volta sola. Quindi, che poi per carità, poi uno ci sta un pochino più attento, questo sì, sono d'accordo, ma addirittura chiudere il cuore in un cassetto, mazza quanto sono romantico stasera, no, non si può fare, non si può fare, spalancare, aprite sto cassetto, fate prendere aria al vostro cuore. 392-4597-945, il numero magico di Danto Radio. E via con la prossima canzone.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabili International Radio.
2: Disabili International Radio.
3: Ennesimo inno alla vita e all'amore, un brano addirittura contro l'autolesionismo e l'isolamento. Perché poi l'amore in effetti ci fa soffrire e ci isola. Quindi il brano in qualche modo ci invita a prendere coraggio, a vincere difficoltà e paure e cercare in qualche modo un messaggio positivo verso la vita stessa. Quindi anche qui riparliamo di connessione con la vita, proprio perché attraverso l'esperienza dell'amore noi possiamo guarire, perché l'amore non fa soffrire, l'amore è gioia, l'amore è anche guarigione. Quindi il significato proprio centrale è il desiderio di abbandonare le proprie preoccupazioni e volare verso la libertà che solo l'amore può darci, cioè la libertà di guarire e di dare un nuovo senso di speranza alla nostra vita. Grandi! Mazza, come sono stato profondo, molto zeriano. Tra l'altro, Massimo, non ridere regia, se no mi ferite. Devi essere asettica, regia, quindi ridi in silenzio. Allora, tra l'altro, dicevo, tra le collaborazioni di Massimo Di Cataldo c'è stata anche quella con Renato. Ciao Massime, capito? Quindi c'è stata la collaborazione anche con Renato Zero, con Enrico Ruggeri, con Eros Ramazzotti, insomma non si è fatto manca niente. Bravo Massimo. 392-4597-945 il telefono del Danto Natale, degli auguri ed è anche il messaggio che può far trasparire le vostre emozioni. Quindi 392-4597-945, abbiamo ancora 25 minuti di puntata, quindi non lasciatemi solo. E allora siamo arrivati a Prendimi l'anima, adesso ascolteremo uno dei miei brani preferiti, proprio un brano molto introspettivo, ed è stato forse il primo vero grande brano famoso di Massimo Di Cataldo, dopo Se adesso te ne vai.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabili International Radio.
2: Disabili International Radio.
3: Brano del Festival di Sanremo del 1995 per la sezione Nuove Proposte, che arrivò al secondo posto, battuto il brano da Neri per Caso con Le Ragazze, grandissimo successo. Quindi voglio dire, un secondo posto, un podio strameritato che gli ha portato molta fortuna. Brano che venne inserito poi nel suo primo album Siamo Nati Liberi ed è stata anche pubblicata in lingua spagnola. Che dice questo brano? Che sarà di me pure, questa è bella tosta, insomma, l'incertezza proprio esistenziale, no? Però c'è anche la speranza, sono belli questi testi, perché comunque non sono solo al negativo, si parte dal negativo per comunque cercare sempre di affrontare la vita e il futuro rispondendo alle difficoltà. Ecco, quindi il messaggio è proprio questo: nonostante le sfide è importante guardare al futuro con fiducia, quindi non arrendersi. Ma la domanda c'è sempre, no? Che sarà di me? Chissà. E questa è la domanda che ci poniamo, credo, quotidianamente ognuno di noi, perché nel domani non v'è certezza. Quindi, come diceva Lorenzo, non Jovanotti, ma il Magnifico. 392-4597-945, che farete a Natale? Ma ce lo vogliamo raccontare anche, oltre tra una canzone esistenziale e l'altra di Cataldo, magari raccontiamoci i vostri progetti qualora ne aveste. Intanto io chiederei alla regia di mettetevi comodi, perché il prossimo brano dura, credo, tra le 12 e le 14 ore, quindi con calma. Ci vediamo, anzi ci sentiamo tra 6 minuti. Bye bye.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Anime, e anche qui c'è ancora questo tema ricorrente che è la ricerca interiore, la solitudine, però vista come possibilità di comunicazione con l'universo e quindi anche la possibilità di raccontare la vita e le proprie emozioni, spesso profonde, che fino adesso abbiamo visto come sia un tema centrale proprio delle canzoni di Massimo Di Cataldo. Basta a volte fermarsi, no? Come dico io, e riflettere, ragionare un po' sui testi. È molto molto interessante il personaggio, il cantautore di oggi, e da ricordare il duetto, questo è un duetto che fa parte del brano appunto Anime, che è dove c'è anche Se Adesso Te Ne Vai. Tra l'altro un disco molto fortunato, è vero che stiamo nel 96, ancora si vendevano i dischi, ma questo CD vendette 300.000 copie, aggiudicandosi appunto 3 dischi di platino. Il duetto era con Yusundur, quello di Seven Second, non so se ve lo ricordate, spero di sì per voi, se no andatevelo a ricercare. La regia mi dice che c'è un messaggio.
2: Allora, dunque, ragazzi, innanzitutto buone feste a tutti di vero cuore da parte mia. Dunque, io le trascorrerò in famiglia perché il 24 ci sono mio zio Gennaro con zia Susanna e Lorenzo, zia Tania, zia Antonio e Giuseppe e mia nonna, tutti a casa mia. Ci doveva essere anche Francesco, ma non c'è più, nel senso che lavora, quindi
1: oddio,
2: non viene. Il 25 la stessa cosa, tranne zia Tania. Il 25 zia Tania sta a casa sua. Il 26 ce ne stiamo ognuno per i fatti nostri, sì. Zio Gennaro se ne va da zia Flora perché poi parte per Roma. 31 andiamo noi da zia Tania e il primo stiamo da zia Flora. Questo è quando. L'Epifania non saprei. Un abbraccio a tutti e scusate per la lunghezza del messaggio. Ciao ciao.
1: Grazie Iole, fantastico. Guarda, salutaci tanto la zia Tania. Grazie di cuore, sei fantastica comunque. Bisognerebbe inventarti se tu non ci fossi, grazie perché ci hai reso parte. Io mi sono sentito per un attimo intorno al tavolo con voi, quindi è stato magnifico. Poi l'anno scorso raccontasti di un piatto che non mi ricordo, che non è o casagiel, era una cosa strana, o buppardiel, sempre una cosa che finisce in iel. Chissà se te lo ricordi di che cosa parlavamo. Però forse è più su Pasqua, quindi. Però magari pensaci e poi chiederemo anche ad Antonello e Daniela di farti fare un programma sulle ricette di Napoli. Napoli e dintorni, perché a me quando parli di tavola così a me mi metti fame, non lo so perché, quindi evviva Iole, evviva. 392 4597 945, sta scorrendo il tempo inesorabile di questa nona puntata di Artisti di Stefano Manenti. Via col prossimo brano.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ciao amici, io sono Enrico. Mi piacerebbe ascoltare Disabili International Radio.
2: Disabili International Radio.
3: Cosa rimane di noi? In sintesi, una riflessione dolce amara sulle tracce che lascia una storia d'amore. Che voglio ripetere, lo dico da tutta la puntata, una storia d'amore. L'amore lascia sempre delle tracce positive, e sia nel bene che nel male. Ok? Quindi fate come dico io. Credete nell'amore? Do you believe in love? La domanda era questa, che era pure una canzone. Do you believe in love? Regia di chi era? I Duran Duran erano? Chi erano? Forse sì. Può darsi. 392-4597-945, da questo numero magico di Danto, Danto Radio e del Danto Natale abbiamo due messaggini.
4: Ancora una volta buona serata. Allora, vorremmo fare gli auguri da parte mia di Giusy a tutti gli ascoltatori del tuo programma Artisti e a tutti gli ascoltatori di Danto Radio. Buone feste e buon Natale a tutti. Ciao.
3: Un altro messaggio. Intanto grazie Maurizio, grazie Giuseppe.
5: Da Padernione, un caro saluto da Donatella, anche dalla mamma e da mio fratello Maurizio. Sono qui perché non sta tanto bene mio fratello e niente, scusate il ritardo. E per questo non so adesso le canzoni che Stefano ha già trasmesso, ma mi piace la canzone di Massimo Cataldo, Se adesso te ne vai, e se riesco o se potete farmela ascoltare, o forse già c'era, non lo so. Comunque vi auguriamo un buon Natale a tutti quanti, a Stefano, Anto, a Dani e a tutti gli ascoltatori di Danto Radio. E appena riesco, ma riesco a seguire un po' poco, ecco, perché non ho la mia Alexa, mi manca, ho soltanto il cellulare, a volte prende, a volte non prende. Per questo niente, un abbraccio e, come ho detto, tanti tanti auguri a tutti quanti di un buon Natale. Ciao ciao.
3: Grazie Donatella, grazie ancora a Maurizio e Giusy. E Donatella, guarda, se adesso te ne vai l'abbiamo messa per prima, quindi ci dispiace, però ti regaliamo l'ultimo brano della playlist e poi ritorniamo in diretta e ci salutiamo. Un'emozione fantastica, vai!

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Un'emozione fantastica conclude la nostra nona puntata di Artisti di Stefano Manenti. È stata veramente un'emozione fantastica essere in diretta con tutti voi. Con l'occasione vi ringrazio per la vostra partecipazione, ringrazio la regia di Antonello Santoni e le preghiere sempre nella cripta di Danto Radio di Daniela Pecchia. E a questo punto, Daniela, ah no, messaggino, oddio che paura mi hai messo, sono saltato.
2: Ciao Stefano, certo che mi ricordo, sono i Sirpotiel. In italiano si chiamano le S nasprate, perché sono dei biscotti, nei paesi non li conoscono, infatti si trovano però non li capiscono tanto, sono proprio di Napoli. Bella questa idea che hai avuto sul programma delle cose di Napoli, mi piace questo discorso. Comunque sono dei biscotti a forma di S con il naspro sopra, lo zucchero, questo, sono buonissimi, ci sono pure a cioccolata, proprio ricoperti di cioccolato, però sono più buoni questi qua con lo zucchero.
1: Evviva i Sirpotiel, capito? Ok. Bene, bene, con questo momento di dolcezza finisco i miei ringraziamenti a Daniela, ad Antonello, a tutti voi che avete partecipato, e a nome, diciamo con la mia voce, a nome di Daniela e di Antonello, per Artisti di Stefano Manenti, vi cominciamo ad augurare un santo Natale con Danto Radio. Io ascolto la radio, io amo Danto Radio, e viva il Danto Natale! Ciao, a domenica!

0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
1: Massimo Di Cataldo con voi, e siamo agli ultimi minuti, gli ultimi 9 minuti da trascorrere insieme, perché Stefano si è allargato nella trasmissione serale che noi abbiamo inserito in questa mattutina, proprio perché valeva la pena ascoltare la monografia di questo Massimo Di Cataldo, che tra l'altro è stato anche nostro ospite tempo fa. E allora, giusto per un assaggino così, andiamo ad ascoltarci Il capello di Edoardo Vianello, anni 60, Il capello, Edoardo Vianello.

Era il capello di Edoardo Vianello e invece adesso andiamo a un ex dottore, Enzo Iannacci, che non ci dice la sua solita canzone.

Un bel dì, vicino a che possa Camichiri, una macchina. Sì, arriva una macchina che venga che domanda. Ehi, a me. Sì, a lei. Mi piacere la strada per andare alla Porta Frolonini. Non conosco la Porta Frolonini, scusi, io sono stato all'aeroporto. Il Lo Scalo lo conosce? Sì, Lo Scalo lo conosci, so dove è Lo Scalo. Lo accompagno io, Lo Scalo, però vedi su camici sulla macchina, non ho mai visto questa macchina, bella questa macchina, mi piace la macchina, è sua? Sì, mi. La sta barbona, deve stare la macchina. Macchina non ne ho mai viste. Si fa salire sulla macchina e ci dico la strada di Lo Scalo, se no niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene nello spasso, questa è la vita del Bersalasso. Allora, la strada per Lo Scalo, vengo sulla macchina e ce lo dico. Va bene, giù sulla macchina. Bella questa macchina. Lo sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'è tutto, freni e frecce, anche la marcia indietro. Bene, siamo a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però, che dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, e si è fatto di due. Ostia, Aristide. E rideva sempre. Ferma signore, ferma che sono arrivato. Come arriva? Sono arrivato, ferma signore. Ferma.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4:30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

0: visit del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: La legge elettorale si appresta ad affrontare l'ultimo passaggio alla Camera. Oggi la maggioranza ha incassato la terza e ultima fiducia posta sui primi tre articoli della riforma. Ha approvato anche il resto delle norme fino all'articolo 8. Il testo resta quello uscito dal Senato con le preferenze, con capilista bloccati e l'aumento delle firme per i nuovi partiti che vogliono correre alle politiche. La giornata di oggi si chiude con l'esame degli ordini del giorno. Domani il voto finale a scrutinio segreto. La maggioranza è fiduciosa che questa volta non ci saranno franchi tiratori. Nell'anniversario del massacro del 7 ottobre le istituzioni italiane rinnovano la condanna del terrorismo e il richiamo alla pace. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce terrorismo e antisemitismo piaghe barbare, invocando lo stop a una spirale di violenza che a Gaza ha generato una intollerabile devastazione umana. La premier Giorgia Meloni rimarca che nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti e ribadisce l'impegno per fermare il conflitto e per un futuro in cui nessun bambino cresca più nella paura e nell'odio. Anche se nominalmente è cresciuto, il fondo sanitario ha perso quasi 19 miliardi dal 2023 al 2026 per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al PIL. È quanto risulta dal rapporto della Fondazione Gimbe presentato alla Camera. Nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani, pari a 1 su 10, dichiarano di aver rinunciato alle cure. La segretaria del PD, Elly Schlein, sottolinea che va incrementata la spesa sanitaria rispetto al PIL a livello della media europea e che serve un piano straordinario di assunzioni delle professioni sanitarie. È legittima la richiesta dell'Italia all'UE di adattare le regole alla realtà, lo dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che sottolinea il rigore dimostrato nel rispettare le regole di bilancio europee. Parlando a Federtrasporti, Giorgetti ricorda la crescita dell'1% del PIL, che è lo 0,4% in più rispetto alla stima di aprile. È un incremento che sarebbe stato maggiore, spiega, se non avessimo avuto la zavorra dei maggiori costi dell'energia. Per il ministro, tenuta dei conti pubblici vuol dire anche sicurezza del paese, perché sappiamo quanto sia importante mandare segnali di serietà ai mercati internazionali.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: Ok, quindi è finita la canzone?
1: No, che è finita, adesso c'è la parte più bella dove tutti cantano in coro, non puoi capire.
0: Ma io non lo so.
1: Ah, no, inizio io e poi voi mi seguite. Guarda, senti.
2: Questa è una storia che non finirà mai. Questa è una storia che non finirà mai. Questa è una storia che non finirà mai.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro.

perché il Mirantes parla bene, oh yeah. Quelli che votano a destra perché hanno paura dei ladri, oh yeah.

arrivano a fingersi dispersi, oh yeah. Quelli che non hanno mai avuto un incidente mortale, oh yeah. Quelli che vogliono arruolarsi nell'SS, quelli che ti spiegano le tue idee senza fartele capire,

quelli che la mafia non ci risulta.

guerra, ma anche la seconda e la terza e la quarta, e dopo se sennò. Quelli che la mattina alle sei, freschi come una rosa, no, si svegliano per vedere l'alba che è già passata. Quelli

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: La legge elettorale si appresta ad affrontare l'ultimo passaggio alla Camera. Oggi la maggioranza ha incassato la terza e ultima fiducia posta sui primi tre articoli della riforma. Ha approvato anche il resto delle norme fino all'articolo 8. Il testo resta quello uscito dal Senato con le preferenze, con capilista bloccati e l'aumento delle firme per i nuovi partiti che vogliono correre alle politiche. La giornata di oggi si chiude con l'esame degli ordini del giorno. Domani il voto finale a scrutinio segreto. La maggioranza è fiduciosa che questa volta non ci saranno franchi tiratori. Nell'anniversario del massacro del 7 ottobre le istituzioni italiane rinnovano la condanna del terrorismo e il richiamo alla pace. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce terrorismo e antisemitismo piaghe barbare, invocando lo stop a una spirale di violenza che a Gaza ha generato una intollerabile devastazione umana. La premier Giorgia Meloni rimarca che nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti e ribadisce l'impegno per fermare il conflitto e per un futuro in cui nessun bambino cresca più nella paura e nell'odio. Anche se nominalmente è cresciuto, il fondo sanitario ha perso quasi 19 miliardi dal 2023 al 2026 per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al PIL. È quanto risulta dal rapporto della Fondazione Gimbe presentato alla Camera. Nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani, pari a 1 su 10, dichiarano di aver rinunciato alle cure. La segretaria del PD, Elly Schlein, sottolinea che va incrementata la spesa sanitaria rispetto al PIL a livello della media europea e che serve un piano straordinario di assunzioni delle professioni sanitarie. È legittima la richiesta dell'Italia all'UE di adattare le regole alla realtà, lo dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che sottolinea il rigore dimostrato nel rispettare le regole di bilancio europee. Parlando a Federtrasporti, Giorgetti ricorda la crescita dell'1% del PIL, che è lo 0,4% in più rispetto alla stima di aprile. È un incremento che sarebbe stato maggiore, spiega, se non avessimo avuto la zavorra dei maggiori costi dell'energia. Per il ministro, tenuta dei conti pubblici vuol dire anche sicurezza del paese, perché sappiamo quanto sia importante mandare segnali di serietà ai mercati internazionali.

qualche anno fa mi s'è ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno. Incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto

0: essere brutti.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Fire. Let me see you dance, babe.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: La legge elettorale si appresta ad affrontare l'ultimo passaggio alla Camera. Oggi la maggioranza ha incassato la terza e ultima fiducia posta sui primi tre articoli della riforma. Ha approvato anche il resto delle norme fino all'articolo 8. Il testo resta quello uscito dal Senato con le preferenze, con capilista bloccati e l'aumento delle firme per i nuovi partiti che vogliono correre alle politiche. La giornata di oggi si chiude con l'esame degli ordini del giorno. Domani il voto finale a scrutinio segreto. La maggioranza è fiduciosa che questa volta non ci saranno franchi tiratori. Nell'anniversario del massacro del 7 ottobre le istituzioni italiane rinnovano la condanna del terrorismo e il richiamo alla pace. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce terrorismo e antisemitismo piaghe barbare, invocando lo stop a una spirale di violenza che a Gaza ha generato una intollerabile devastazione umana. La premier Giorgia Meloni rimarca che nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti e ribadisce l'impegno per fermare il conflitto e per un futuro in cui nessun bambino cresca più nella paura e nell'odio. Anche se nominalmente è cresciuto, il fondo sanitario ha perso quasi 19 miliardi dal 2023 al 2026 per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al PIL. È quanto risulta dal rapporto della Fondazione Gimbe presentato alla Camera. Nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani, pari a 1 su 10, dichiarano di aver rinunciato alle cure. La segretaria del PD, Elly Schlein, sottolinea che va incrementata la spesa sanitaria rispetto al PIL a livello della media europea e che serve un piano straordinario di assunzioni delle professioni sanitarie. È legittima la richiesta dell'Italia all'UE di adattare le regole alla realtà, lo dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che sottolinea il rigore dimostrato nel rispettare le regole di bilancio europee. Parlando a Federtrasporti, Giorgetti ricorda la crescita dell'1% del PIL, che è lo 0,4% in più rispetto alla stima di aprile. È un incremento che sarebbe stato maggiore, spiega, se non avessimo avuto la zavorra dei maggiori costi dell'energia. Per il ministro, tenuta dei conti pubblici vuol dire anche sicurezza del paese, perché sappiamo quanto sia importante mandare segnali di serietà ai mercati internazionali.

Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina. Con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è. Fa di tutto

per la strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse.

Qualcuno era comunista perché era nato in Emilia. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà. La mamma no. Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre.

Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica. Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche. Lo esigevano tutti. Qualcuno era comunista perché gliel'avevano detto. Qualcuno era comunista perché non gli avevano detto tutto. Qualcuno era comunista perché prima era fascista. Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano ma lontano. Punto. Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. Qualcuno era comunista perché Andreotti non era una brava persona. Qualcuno era comunista perché era ricco, ma amava il popolo. Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari. Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva bisogno di un altro Dio. Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai che voleva essere uno di loro. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di fare l'operaio. Qualcuno era comunista perché voleva l'aumento di stipendio. Qualcuno era comunista perché la rivoluzione, oggi no, domani forse, ma dopodomani sicuramente. Qualcuno era comunista perché la borghesia e il proletariato lotta di classe, cazzo. Qualcuno era comunista per fare rabbia a suo padre. Qualcuno era comunista perché guardava solo Rai 3. Qualcuno era comunista per moda, qualcuno per principio, qualcuno per frustrazione. Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto. Minchia. Qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini. Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il materialismo dialettico per il Vangelo secondo Lenin. Qualcuno era comunista perché era convinto di avere dietro di sé la classe operaia. Qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri. Qualcuno era comunista perché c'era il grande partito comunista. Qualcuno era comunista, malgrado ci fosse il grande partito. Qualcuno era comunista perché non c'era niente di meglio. Qualcuno era comunista perché abbiamo avuto il peggiore partito socialista d'Europa. Qualcuno era comunista perché lo Stato peggio che da noi solo l'Uganda. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di 40 anni di governi democristiani incapaci e mafiosi. Qualcuno era comunista perché Piazza Fontana, Brescia, la stazione di Bologna, l'Italicus, Ustica, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno era comunista perché chi era contro era comunista. Qualcuno era comunista perché non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia. Qualcuno credeva di essere comunista e forse era qualcos'altro. Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista perché credeva di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo, perché sentiva la necessità di una morale diversa, perché forse era solo una forza, un volo, un sogno, era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita. Sì,
Qualcuno era comunista? Perché con accanto questo slancio ognuno era come più di se stesso. Era come due persone in una. Da una parte la personale fatica quotidiana e dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita. No, niente rimpianti. Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E ora? Anche ora ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito, che attraverso ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana, e dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del volo, perché ormai il sogno si era attrappito. Due miserie in un corpo solo.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: La legge elettorale si appresta ad affrontare l'ultimo passaggio alla Camera. Oggi la maggioranza ha incassato la terza e ultima fiducia posta sui primi tre articoli della riforma. Ha approvato anche il resto delle norme fino all'articolo 8. Il testo resta quello uscito dal Senato con le preferenze, con capilista bloccati e l'aumento delle firme per i nuovi partiti che vogliono correre alle politiche. La giornata di oggi si chiude con l'esame degli ordini del giorno. Domani il voto finale a scrutinio segreto. La maggioranza è fiduciosa che questa volta non ci saranno franchi tiratori. Nell'anniversario del massacro del 7 ottobre le istituzioni italiane rinnovano la condanna del terrorismo e il richiamo alla pace. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce terrorismo e antisemitismo piaghe barbare, invocando lo stop a una spirale di violenza che a Gaza ha generato una intollerabile devastazione umana. La premier Giorgia Meloni rimarca che nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti e ribadisce l'impegno per fermare il conflitto e per un futuro in cui nessun bambino cresca più nella paura e nell'odio. Anche se nominalmente è cresciuto, il Fondo Sanitario ha perso quasi 19 miliardi dal 2023 al 2026 per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al PIL. È quanto risulta dal rapporto della Fondazione Gimbe presentato alla Camera. Nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani, pari a 1 su 10, dichiarano di aver rinunciato alle cure. La segretaria del PD, Elie Schlein, sottolinea che va incrementata la spesa sanitaria rispetto al PIL a livello della media europea e che serve un piano straordinario di assunzioni delle professioni sanitarie. È legittima la richiesta dell'Italia all'UE di adattare le regole alla realtà, lo dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che sottolinea il rigore dimostrato nel rispettare le regole di bilancio europee. Parlando a Federtrasporti, Giorgetti ricorda la crescita dell'1% del PIL, che è lo 0,4% in più rispetto alla stima di aprile. È un incremento che sarebbe stato maggiore, spiega, se non avessimo avuto la zavorra dei maggiori costi dell'energia. Per il ministro, tenuta dei conti pubblici vuol dire anche sicurezza del paese, perché sappiamo quanto sia importante mandare segnali di serietà ai mercati internazionali.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conad di Sant'Alvise, visti prezzi bassi. Mega Dana, lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Ecco, la convenienza. Sì, tutto l'anno.
3: La Conad di Sant'Alvise.
5: Benvenuto ottobre, ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Parte da questo momento la nostra classifica. 10 posizioni, tante emozioni con i più belli.

0: 10.
1: Novità, novità alla numero 10 con la nuova di Biagio Antonacci e la featuring di Safe. Spirituale non è una preghiera religiosa, ma una riflessione dove il ritmo, la musica e i valori importanti possono unire le persone e creare un bel senso di connessione collettiva. Due generazioni insieme in questo brano. Safe e Biagio Antonacci, Spirituale, novità alla numero 10 dei più belli d'Italia.

0: italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia.
1: Alla numero 9 dei più belli vi regaliamo una bella canzone d'amore, ovviamente finito, unico e non ripetibile. Il duetto ce lo regalano Achille Lauro e Geolie. Per noi, posizione numero 9.

bella. Su tutti i digital store il 23 ottobre esce il nuovo album di Cesare Cremonini dal titolo Amateur, ed è quest'album l'anticipazione, è Paparazzi, Cesare Cremonini, numero 8 e più belli.

0: quelli che abbiamo suonato, più belli quelli che suoneremo ancora insieme a voi. Tra poco torniamo con i più belli d'Italia.
1: Solo i più belli.
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. È il primo aggiornamento di ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Preparatevi adesso per Goya, un pezzo che unisce il rap tagliente e disilluso di Fibra con le melodie pop della band bergamasca dei Pinguini Tattici Nucleari. Goya!
3: Cosa sono?

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli. I 10 più forti.
1: Il messaggio alla 7 di Marrakesh Away è molto chiaro: denaro, fama e successo non eliminano i problemi, anzi a volte ne creano ancora di più. Marrakesh Away, Casini, numero 7. Il sample è di Gangsta Paradise di Coolio.

Mi piace la Michelin. Da voce a chi viene giudicato perché ama fuori dalle regole imposte. La mia ragazza. Altra bella novità, i più belli d'Italia. Francesca Michelin.

più bella. È il primo aggiornamento di ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Manca poco alla top 5. Passiamo dalla numero 6 prima. E qui troviamo Annalisa e Madame. Meno male che esiste l'amicizia. Dopo una delusione d'amore, a volte serve un'amica con cui parlare senza filtri, tra rabbia e tristezza. Annalisa e Madame. Amica.

0: Martinelli.
1: In evidenza, in quarta, i più belli d'Italia? Beh, ci sono Giulia e Bresh. Sentite che pensiero. Bisogna accettare la vita al naturale com'è, senza pretendere di controllare ogni cosa. Serenamente, Giulia e Bresh, numero 4.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: belli quelli che abbiamo suonato, più belli quelli che suoneremo ancora insieme a voi. Tra poco torniamo con i più belli d'Italia.
1: Solo i più belli.
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Sono i più belli.
0: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Finalmente ci siamo, il podio, terza posizione. Tre canzoni ancora in gara per conquistare la vetta e questa è la prima, numero 3. C'è Ernia alla numero 3 dei più belli, un brano che era in un cassetto da tempo e l'aveva scritto con Charlie Charles nel 2023. Parla di Milano, questa città severa ma capace di offrire mille opportunità. Un pezzo introspettivo, narrativo e anche un po' malinconico. Ernia, dedica, numero

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Eccola i più belli, Laura Pausini. Pensate che dopo la pandemia Laura non voleva più cantare, ma la famiglia e i suoi migliori amici gli hanno dato forza per tornarlo a fare. L'appuntamento è con il suo Io Canto World Tour 2026-27, il 1° e il 2 ottobre, con le doppie date zero al Pala Unical di Mantova. Ai più belli c'è Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
1: Alfa e Gigi D'Alessio questa settimana si piazzano in seconda con Genova e Napoli, le due città di mare lontane e diverse per parlare di un amore a distanza che comunque resiste. Genova e Napoli, numero 2. Un amore.

0: Niente ci dividerà.
1: Con noi ai più belli in questa prima di ottobre 2026, Annalisa, Madame, Elisa, Giulia Bresch, Ernia, Alfa, Gigi D'Alessio. Pronti?
2: La numero uno.
1: Amori difficili, occasioni mancate, sentimenti sospesi perché non si riesce a parlarne. Due artisti liguri che qui ci ricordano un po' la scuola e un po' il cantautorato genovese. Saif e Bresch, ai più belli d'Italia, parlar d'amore, numero uno.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: La legge elettorale si appresta ad affrontare l'ultimo passaggio alla Camera. Oggi la maggioranza ha incassato la terza e ultima fiducia posta sui primi tre articoli della riforma. Ha approvato anche il resto delle norme fino all'articolo 8. Il testo resta quello uscito dal Senato con le preferenze, con capilista bloccati e l'aumento delle firme per i nuovi partiti che vogliono correre alle politiche. La giornata di oggi si chiude con l'esame degli ordini del giorno. Domani il voto finale a scrutinio segreto. La maggioranza è fiduciosa che questa volta non ci saranno franchi tiratori. Nell'anniversario del massacro del 7 ottobre le istituzioni italiane rinnovano la condanna del terrorismo e il richiamo alla pace. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce terrorismo e antisemitismo piaghe barbare, invocando lo stop a una spirale di violenza che a Gaza ha generato una intollerabile devastazione umana. La premier Giorgia Meloni rimarca che nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti e ribadisce l'impegno per fermare il conflitto e per un futuro in cui nessun bambino cresca più nella paura e nell'odio. Anche se nominalmente è cresciuto, il fondo sanitario ha perso quasi 19 miliardi dal 2023 al 2026 per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al PIL. È quanto risulta dal rapporto della Fondazione Gimbe presentato alla Camera. Nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani, pari a 1 su 10, dichiarano di aver rinunciato alle cure. La segretaria del PD, Elly Schlein, sottolinea che va incrementata la spesa sanitaria rispetto al PIL a livello della media europea e che serve un piano straordinario di assunzioni delle professioni sanitarie. È legittima la richiesta dell'Italia all'UE di adattare le regole alla realtà, lo dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che sottolinea il rigore dimostrato nel rispettare le regole di bilancio europee. Parlando a Federtrasporti, Giorgetti ricorda la crescita dell'1% del PIL, che è lo 0,4% in più rispetto alla stima di aprile. È un incremento che sarebbe stato maggiore, spiega, se non avessimo avuto la zavorra dei maggiori costi dell'energia. Per il ministro, tenuta dei conti pubblici vuol dire anche sicurezza del paese, perché sappiamo quanto sia importante mandare segnali di serietà ai mercati internazionali.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del Careo?
3: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. Mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
3: No, zio, non occorre tutta questa.

faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: La legge elettorale si appresta ad affrontare l'ultimo passaggio alla Camera. Oggi la maggioranza ha incassato la terza e ultima fiducia posta sui primi tre articoli della riforma. Ha approvato anche il resto delle norme fino all'articolo 8. Il testo resta quello uscito dal Senato con le preferenze, con capilista bloccati e l'aumento delle firme per i nuovi partiti che vogliono correre alle politiche. La giornata di oggi si chiude con l'esame degli ordini del giorno. Domani il voto finale a scrutinio segreto. La maggioranza è fiduciosa che questa volta non ci saranno franchi tiratori. Nell'anniversario del massacro del 7 ottobre le istituzioni italiane rinnovano la condanna del terrorismo e il richiamo alla pace. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce terrorismo e antisemitismo piaghe barbare, invocando lo stop a una spirale di violenza che a Gaza ha generato una intollerabile devastazione umana. La premier Giorgia Meloni rimarca che nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti e ribadisce l'impegno per fermare il conflitto e per un futuro in cui nessun bambino cresca più nella paura e nell'odio. Anche se nominalmente è cresciuto, il Fondo Sanitario ha perso quasi 19 miliardi dal 2023 al 2026 per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al PIL. È quanto risulta dal rapporto della Fondazione Gimbe presentato alla Camera. Nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani, pari a 1 su 10, dichiarano di aver rinunciato alle cure. La segretaria del PD, Elly Schlein, sottolinea che va incrementata la spesa sanitaria rispetto al PIL a livello della media europea e che serve un piano straordinario di assunzioni delle professioni sanitarie. È legittima la richiesta dell'Italia all'UE di adattare le regole alla realtà, lo dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che sottolinea il rigore dimostrato nel rispettare le regole di bilancio europee. Parlando a Federtrasporti, Giorgetti ricorda la crescita dell'1% del PIL, che è lo 0,4% in più rispetto alla stima di aprile. È un incremento che sarebbe stato maggiore, spiega, se non avessimo avuto la zavorra dei maggiori costi dell'energia. Per il ministro, tenuta dei conti pubblici vuol dire anche sicurezza del paese, perché sappiamo quanto sia importante mandare segnali di serietà ai mercati internazionali.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. Mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta presa.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: La legge elettorale si appresta ad affrontare l'ultimo passaggio alla Camera. Oggi la maggioranza ha incassato la terza e ultima fiducia posta sui primi tre articoli della riforma. Ha approvato anche il resto delle norme fino all'articolo 8. Il testo resta quello uscito dal Senato con le preferenze, con capilista bloccati e l'aumento delle firme per i nuovi partiti che vogliono correre alle politiche. La giornata di oggi si chiude con l'esame degli ordini del giorno. Domani il voto finale a scrutinio segreto. La maggioranza è fiduciosa che questa volta non ci saranno franchi tiratori. Nell'anniversario del massacro del 7 ottobre le istituzioni italiane rinnovano la condanna del terrorismo e il richiamo alla pace. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce terrorismo e antisemitismo piaghe barbare, invocando lo stop a una spirale di violenza che a Gaza ha generato una intollerabile devastazione umana. La premier Giorgia Meloni rimarca che nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti e ribadisce l'impegno per fermare il conflitto e per un futuro in cui nessun bambino cresca più nella paura e nell'odio. Anche se nominalmente è cresciuto, il Fondo Sanitario ha perso quasi 19 miliardi dal 2023 al 2026 per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al PIL. È quanto risulta dal rapporto della Fondazione Gimbe presentato alla Camera. Nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani, pari a 1 su 10, dichiarano di aver rinunciato alle cure. La segretaria del PD, Elie Schlein, sottolinea che va incrementata la spesa sanitaria rispetto al PIL a livello della media europea e che serve un piano straordinario di assunzioni delle professioni sanitarie. È legittima la richiesta dell'Italia all'UE di adattare le regole alla realtà, lo dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che sottolinea il rigore dimostrato nel rispettare le regole di bilancio europee. Parlando a Federtrasporti, Giorgetti ricorda la crescita dell'1% del PIL, che è lo 0,4% in più rispetto alla stima di aprile. È un incremento che sarebbe stato maggiore, spiega, se non avessimo avuto la zavorra dei maggiori costi dell'energia. Per il ministro, tenuta dei conti pubblici vuol dire anche sicurezza del paese, perché sappiamo quanto sia importante mandare segnali di serietà ai mercati internazionali.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. Mega Dana, lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No, zio, non occorre tutta sta presa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: La legge elettorale si appresta ad affrontare l'ultimo passaggio alla Camera. Oggi la maggioranza ha incassato la terza e ultima fiducia posta sui primi tre articoli della riforma. Ha approvato anche il resto delle norme fino all'articolo 8. Il testo resta quello uscito dal Senato con le preferenze, con capilista bloccati e l'aumento delle firme per i nuovi partiti che vogliono correre alle politiche. La giornata di oggi si chiude con l'esame degli ordini del giorno. Domani il voto finale a scrutinio segreto. La maggioranza è fiduciosa che questa volta non ci saranno franchi tiratori. Nell'anniversario del massacro del 7 ottobre le istituzioni italiane rinnovano la condanna del terrorismo e il richiamo alla pace. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce terrorismo e antisemitismo piaghe barbare, invocando lo stop a una spirale di violenza che a Gaza ha generato una intollerabile devastazione umana. La premier Giorgia Meloni rimarca che nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti e ribadisce l'impegno per fermare il conflitto e per un futuro in cui nessun bambino cresca più nella paura e nell'odio. Anche se nominalmente è cresciuto, il fondo sanitario ha perso quasi 19 miliardi dal 2023 al 2026 per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al PIL. È quanto risulta dal rapporto della Fondazione Gimbe presentato alla Camera. Nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani, pari a 1 su 10, dichiarano di aver rinunciato alle cure. La segretaria del PD, Elly Schlein, sottolinea che va incrementata la spesa sanitaria rispetto al PIL a livello della media europea e che serve un piano straordinario di assunzioni delle professioni sanitarie. È legittima la richiesta dell'Italia all'UE di adattare le regole alla realtà, lo dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che sottolinea il rigore dimostrato nel rispettare le regole di bilancio europee. Parlando a Federtrasporti, Giorgetti ricorda la crescita dell'1% del PIL, che è lo 0,4% in più rispetto alla stima di aprile. È un incremento che sarebbe stato maggiore, spiega, se non avessimo avuto la zavorra dei maggiori costi dell'energia. Per il ministro, tenuta dei conti pubblici vuol dire anche sicurezza del paese, perché sappiamo quanto sia importante mandare segnali di serietà ai mercati internazionali.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. Mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta presa.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: La legge elettorale si appresta ad affrontare l'ultimo passaggio alla Camera. Oggi la maggioranza ha incassato la terza e ultima fiducia posta sui primi tre articoli della riforma. Ha approvato anche il resto delle norme fino all'articolo 8. Il testo resta quello uscito dal Senato con le preferenze, con capilista bloccati e l'aumento delle firme per i nuovi partiti che vogliono correre alle politiche. La giornata di oggi si chiude con l'esame degli ordini del giorno. Domani il voto finale a scrutinio segreto. La maggioranza è fiduciosa che questa volta non ci saranno franchi tiratori. Nell'anniversario del massacro del 7 ottobre le istituzioni italiane rinnovano la condanna del terrorismo e il richiamo alla pace. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce terrorismo e antisemitismo piaghe barbare, invocando lo stop a una spirale di violenza che a Gaza ha generato una intollerabile devastazione umana. La premier Giorgia Meloni rimarca che nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti e ribadisce l'impegno per fermare il conflitto e per un futuro in cui nessun bambino cresca più nella paura e nell'odio. Anche se nominalmente è cresciuto, il fondo sanitario ha perso quasi 19 miliardi dal 2023 al 2026 per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al PIL. È quanto risulta dal rapporto della Fondazione Gimbe presentato alla Camera. Nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani, pari a 1 su 10, dichiarano di aver rinunciato alle cure. La segretaria del PD, Elly Schlein, sottolinea che va incrementata la spesa sanitaria rispetto al PIL a livello della media europea e che serve un piano straordinario di assunzioni delle professioni sanitarie. È legittima la richiesta dell'Italia all'UE di adattare le regole alla realtà, lo dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che sottolinea il rigore dimostrato nel rispettare le regole di bilancio europee. Parlando a Federtrasporti, Giorgetti ricorda la crescita dell'1% del PIL, che è lo 0,4% in più rispetto alla stima di aprile. È un incremento che sarebbe stato maggiore, spiega, se non avessimo avuto la zavorra dei maggiori costi dell'energia. Per il ministro, tenuta dei conti pubblici vuol dire anche sicurezza del paese, perché sappiamo quanto sia importante mandare segnali di serietà ai mercati internazionali.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. Mega da una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No, zio, non occorre tutta sta presa.

è il viaggio sonoro con Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed per i tuoi viaggi sonori. Collegati anche su www.youtube.com/lorenzospeed. Iscriviti al canale se non l'hai già fatto. Iscrizione è gratis per todos, tutti.

quando la musica non è più musica, la musica diventa magia. E allora immergiamoci

Brava, brava Roberta, che dice che bellezza tutta questa sinfonia di dolcezza, veramente spettacolare, tutta da irradiare fino in fondo perché arrivi a tutto il mondo. Wow, bello, anche in rima baciata. Brava Roberta, promossa da Montebelluna Treviso a Rossano Veneto Vicenza. Roberta ed Elena presenti. Grazie.

saluto speciale a Lorenzo Speed e a tutti gli ascoltatori da Sabrina. Ciao ciao! Ciao Lorenzo Speed, continua così che i tuoi viaggi sonori sono sempre i migliori. Un abbraccio grande a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao ciao!

qua si pompa con la musica, come si suol dire. Salutiamo allora il Simon di Quinto Vicentino, Bianca Rosa, sempre presenti. Ciao Big, Lorenzo Speed, mando, dice Simone, pure io un saluto a tutti gli amici in ascolto, ma se permetti io non ti bacio. Va bene, vai tranquillo Simon, va bene anche un abbraccio, una stretta di mano. Sai, per mia natura ho altre pretese ed ambizioni. Beh, ovvio, grande Simon, old school, vecchia guardia. Comunque non tradire le aspettative di noi tuoi fedeli ascoltatori e pompa! Jean-Michel Jarre, grande artista, grazie mille. Infatti rimanete in ascolto, ci sarà una sorpresa.

selección musical effettuée par Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it. Per i tuoi whatsappini e telegrammini adesso, now, nel qui e ora, 349 72 67 647. Come on! Senti la musica che pulsa, le pulsazioni sonore.

Rapid, oggi che sono a casa del lavoro vedo che stai dando il meglio del meglio. Finalmente riesco a sentirmi tutta la puntata. Un saluto a tutti, un saluto anche a Tania e Simone, un abbraccio da Julie Jules.

Dai, scatenatevi con gli sms, whatsappini, telegrammini al 349-7267-647. Lorenzo Speed vi fa volare in questo viaggio interstellare, musicale, multimediale.

0: l'altro è una bomba. Grande Fede, non vediamo l'ora di sentirti di nuovo.
1: Vai.
2: E un grazie speciale al grandissimo Lorenzo Speed. La sua radio accende la tua voglia di musica.
3: Ciao Lori e un saluto speciale a tutti gli ascoltatori. Tanta musica dentro e fuori.
4: Vai Lorenzo!
5: Lorenzo Speed, DJ Vicentino, Doc numero 1, radio, vocal, mixer, CD, musica, stato.

Mamma mia che viaggio! Un viaggio fantastico insieme a voi. Vi piace, vi gusta? Ditecelo via WhatsApp e Telegram al 349-7267-647. Siamo qui per voi live on stage, on air, in diretta, quindi approfittatene, il bello della diretta, come si suol dire. Dite la vostra, mandateci i vostri vocali o anche i vostri feedback, che possono essere anche messaggi di testo, al 349-7267-647. Cercateci anche nella grande rete internet www.lorenzospeed.it. Il viaggio è continuo e non si ferma qui.

0: mandateci i vostri.
1: Bello sentirti, Lorenzo. Ciao, ciao, grazie. Buona.
2: Buona trasmissione, buon viaggione.
3: Ciao Lori e un saluto a tutti gli ascoltatori con augurio di tanta musica e serenità.

Teda Disco. Un saluto a Lorenzo Speed. Buona musica a tutti.

Grande, grande Fabione, che ci dà sempre grande soddisfazione con la sua cultura musicale. Infatti dice, adesso che è stato menzionato Jean-Michel Jarre, mi tornano in mente gli Atom Crystal, poi Pierre Salkazanov e i Tangerine Dream. Grandi anche i Tangerine Dream, insieme a loro anche hanno dato il spunto in là, come si suol dire, alla musica elettronica. Infatti ci manda i Rockets con Anastasis 1979, che goduri anni 79 visti due volte dal vivo, questi sono i Rockets. Poi a quell'epoca viaggiavo sulla mia Vespa ET3 con un adesivo gigante Rockets sulla carena. Ecco, belli questi ricordi. Allora, grande il Fabione, sempre in progressione e sempre cultore musicale. Mandateci anche voi i vostri feedback, i vostri ricordi, perché la musica è anche ricordi, è sensazioni, è colori, è vibrazioni, è pulsazioni, è tutto. Sigla di Miami Vice, così dice sempre Simon. Esatto, grande, grande, grande Simon sul pezzo. Salutiamo Tania e Simone. Infatti era proprio Crockett's Team rivisitato in chiave moderna. Bravi ragazzi, siete sul pezzo, e quindi vi dedico il prossimo disco, per non dire pezzo, per non ripetermi. Allora, da un pezzo all'altro di musica elettronica, la musica che domina. Restate con noi e continuate a viaggiare con il 349-7267-647 come numero di riferimento per i vostri whatsappini e telegrammini, che aspettiamo numerosissimi. Forza!

noce nuziale del mio matrimonio è stato un bellissimo mix di musica elettronica ed era il 1984. Immagina le facce, Lucia, grande Lucia, eri già avanti allora, allora. E vai, vai con la musica elettronica. Dai, condividete insieme a noi i vostri pensieri, le vostre emozioni, anche i vostri ricordi, come ha fatto in questo caso Lucia, come ha fatto prima Fabio di Monastier. Treviso, socchiudi le labbra e fai un bel sorriso.

0: Salutiamo anche il Bruno di Vigo Novo, fratello milanista, che dice ciao Lorenzo, la musica in generale. Bruno, va bene, salutiamo Bruno. Allora arrivano i Rockets per il nostro amico Fabio di Monastier. Restate con noi, la musica non si ferma. Avanti tutta!
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

www.youtube.com/LorenzoSpeed per i tuoi viaggi sonori. Collegati anche su www.youtube.com/LorenzoSpeed. Iscriviti al canale se non l'hai già fatto. L'iscrizione è gratis per todos, tutti.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: La legge elettorale si appresta ad affrontare l'ultimo passaggio alla Camera. Oggi la maggioranza ha incassato la terza e ultima fiducia posta sui primi tre articoli della riforma. Ha approvato anche il resto delle norme fino all'articolo 8. Il testo resta quello uscito dal Senato con le preferenze, con capilista bloccati e l'aumento delle firme per i nuovi partiti che vogliono correre alle politiche. La giornata di oggi si chiude con l'esame degli ordini del giorno. Domani il voto finale a scrutinio segreto. La maggioranza è fiduciosa che questa volta non ci saranno franchi tiratori. Nell'anniversario del massacro del 7 ottobre le istituzioni italiane rinnovano la condanna del terrorismo e il richiamo alla pace. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce terrorismo e antisemitismo piaghe barbare, invocando lo stop a una spirale di violenza che a Gaza ha generato una intollerabile devastazione umana. La premier Giorgia Meloni rimarca che nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti e ribadisce l'impegno per fermare il conflitto e per un futuro in cui nessun bambino cresca più nella paura e nell'odio. Anche se nominalmente è cresciuto, il fondo sanitario ha perso quasi 19 miliardi dal 2023 al 2026 per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al PIL. È quanto risulta dal rapporto della Fondazione Gimbe presentato alla Camera. Nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani, pari a 1 su 10, dichiarano di aver rinunciato alle cure. La segretaria del PD, Elly Schlein, sottolinea che va incrementata la spesa sanitaria rispetto al PIL a livello della media europea e che serve un piano straordinario di assunzioni delle professioni sanitarie. È legittima la richiesta dell'Italia all'UE di adattare le regole alla realtà, lo dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che sottolinea il rigore dimostrato nel rispettare le regole di bilancio europee. Parlando a Federtrasporti, Giorgetti ricorda la crescita dell'1% del PIL, che è lo 0,4% in più rispetto alla stima di aprile. È un incremento che sarebbe stato maggiore, spiega, se non avessimo avuto la zavorra dei maggiori costi dell'energia. Per il ministro, tenuta dei conti pubblici vuol dire anche sicurezza del paese, perché sappiamo quanto sia importante mandare segnali di serietà ai mercati internazionali.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: La legge elettorale si appresta ad affrontare l'ultimo passaggio alla Camera. Oggi la maggioranza ha incassato la terza e ultima fiducia posta sui primi tre articoli della riforma. Ha approvato anche il resto delle norme fino all'articolo 8. Il testo resta quello uscito dal Senato con le preferenze, con capilista bloccati e l'aumento delle firme per i nuovi partiti che vogliono correre alle politiche. La giornata di oggi si chiude con l'esame degli ordini del giorno. Domani il voto finale a scrutinio segreto. La maggioranza è fiduciosa che questa volta non ci saranno franchi tiratori. Nell'anniversario del massacro del 7 ottobre le istituzioni italiane rinnovano la condanna del terrorismo e il richiamo alla pace. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce terrorismo e antisemitismo piaghe barbare, invocando lo stop a una spirale di violenza che a Gaza ha generato una intollerabile devastazione umana. La premier Giorgia Meloni rimarca che nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti e ribadisce l'impegno per fermare il conflitto e per un futuro in cui nessun bambino cresca più nella paura e nell'odio. Anche se nominalmente è cresciuto, il fondo sanitario ha perso quasi 19 miliardi dal 2023 al 2026 per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al PIL. È quanto risulta dal rapporto della Fondazione Gimbe presentato alla Camera. Nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani, pari a 1 su 10, dichiarano di aver rinunciato alle cure. La segretaria del PD, Elly Schlein, sottolinea che va incrementata la spesa sanitaria rispetto al PIL a livello della media europea e che serve un piano straordinario di assunzioni delle professioni sanitarie. È legittima la richiesta dell'Italia all'UE di adattare le regole alla realtà, lo dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che sottolinea il rigore dimostrato nel rispettare le regole di bilancio europee. Parlando a Federtrasporti, Giorgetti ricorda la crescita dell'1% del PIL, che è lo 0,4% in più rispetto alla stima di aprile. È un incremento che sarebbe stato maggiore, spiega, se non avessimo avuto la zavorra dei maggiori costi dell'energia. Per il ministro, tenuta dei conti pubblici vuol dire anche sicurezza del paese, perché sappiamo quanto sia importante mandare segnali di serietà ai mercati internazionali.
3: Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
4: I really mean that much to you?
3: Girl, you know it's true.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: La legge elettorale si appresta ad affrontare l'ultimo passaggio alla Camera. Oggi la maggioranza ha incassato la terza e ultima fiducia posta sui primi tre articoli della riforma. Ha approvato anche il resto delle norme fino all'articolo 8. Il testo resta quello uscito dal Senato con le preferenze, con capilista bloccati e l'aumento delle firme per i nuovi partiti che vogliono correre alle politiche. La giornata di oggi si chiude con l'esame degli ordini del giorno. Domani il voto finale a scrutinio segreto. La maggioranza è fiduciosa che questa volta non ci saranno franchi tiratori. Nell'anniversario del massacro del 7 ottobre le istituzioni italiane rinnovano la condanna del terrorismo e il richiamo alla pace. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce terrorismo e antisemitismo piaghe barbare, invocando lo stop a una spirale di violenza che a Gaza ha generato una intollerabile devastazione umana. La premier Giorgia Meloni rimarca che nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti e ribadisce l'impegno per fermare il conflitto e per un futuro in cui nessun bambino cresca più nella paura e nell'odio. Anche se nominalmente è cresciuto, il fondo sanitario ha perso quasi 19 miliardi dal 2023 al 2026 per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al PIL. È quanto risulta dal rapporto della Fondazione Gimbe presentato alla Camera. Nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani, pari a 1 su 10, dichiarano di aver rinunciato alle cure. La segretaria del PD, Elly Schlein, sottolinea che va incrementata la spesa sanitaria rispetto al PIL a livello della media europea e che serve un piano straordinario di assunzioni delle professioni sanitarie. È legittima la richiesta dell'Italia all'UE di adattare le regole alla realtà, lo dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che sottolinea il rigore dimostrato nel rispettare le regole di bilancio europee. Parlando a Federtrasporti, Giorgetti ricorda la crescita dell'1% del PIL, che è lo 0,4% in più rispetto alla stima di aprile. È un incremento che sarebbe stato maggiore, spiega, se non avessimo avuto la zavorra dei maggiori costi dell'energia. Per il ministro, tenuta dei conti pubblici vuol dire anche sicurezza del paese, perché sappiamo quanto sia importante mandare segnali di serietà ai mercati internazionali.

0: me la ricordo bene io, brava, bella, soprattutto fantastica per quello che era il suo modo, il suo stile di regalarci bella musica. Jay Salinas, Rockin' Romance qui a Wall DJ, una bella versione del DJ Raffaele Giusti, che salutiamo, ne approfittiamo proprio di salutarlo. Raffaellino, ciao, andate anche a visitare il suo, diciamo, profilo sui social, ma non solo, anche andate a trovarlo sui vari, diciamo, aggregatori di dance, perché lui ha delle versioni davvero particolarissime per la più bella musica internazionale dance del momento, e non solo, anche tutti i spazi retro. Dopo questo piccolo break pubblicitario volevo salutarvi e dirvi ciao belli, io sono Max Martinelli.
1: Wall DJ in diretta, l'energia che ci piace.
0: Ma dov'è l'energia? Cerchiamola, cercatela, prendetela, prendete questa energia e trasferitela a me, soprattutto perché giornate così intense, però poi arrivo e scatta la magia con l'energia e con tutto quello che la Befana porta via dopo Natale, però insomma ancora no, ma è Natale, deve arrivare. Ma dico, ma no, siamo solo qui, siamo solo all'inizio di quello che può essere un mese pieno di rincari. Mamma mia, ma si parla anche di traffico bloccato per quanto riguarda i camion, non portano più la spesa ai supermercati per i prossimi 5 giorni. Ma è possibile? Ma è ufficiale sta cosa? Cioè, lavoriamoci su, perché ci dà da pensare un po'. E allora tutti a correre a vedere come rifornirsi? Cioè, questo dobbiamo un po'. Dobbiamo organizzarci, se ufficialmente è vero. Insomma, stasera con Sua Maestà Giovanni Sacco lavoreremo anche su questo piccolo, su questo problema da risolvere, che è importante. Ma cosa chiedervi stasera in questa serata del mese di ottobre, che risulta l'ottava? Cosa vi possiamo chiedere? Vediamo un po', cosa state facendo? Ah, avete già cenato? Siete belli, tranquilli, siete sul divano? Ci sono anch'io. No, dico, attraverso le cuffie, lo smartphone. Avete interesse di ascoltarci? Beh, siamo contenti di questo. Ma vogliamo farvi sapere cosa consumate, ecco, a quest'ora sul divano dopo cena. Ma cosa fate? C'è lo snack prima di andare a letto, qual è quello snack, quella diciamo prelibatezza che riuscite a consumare prima di addormentarvi? Siamo curiosi di saperlo. Mandateci un vocale al 352-244-2442 di Wolf DJ. Max Martinelli, tanti ospiti, stasera parleremo come al solito di tante belle cose, avremo le nostre belle poesie d'amore, insomma, ma abbiamo anche i concetti di On My Day, tutto quello che accade nelle curiosità di Silvia Dini e Brontolo, i libri da leggere con la Melilli Group, e poi abbiamo i nostri ospiti. Stasera torna la grande, brava Valeria Rossi con un nuovo progetto e una bella canzone che Rivedendo Te è un'altra bella chicca musicale, e poi torna Wall DJ la bravissima cantante sarda Serena Skintu, che è uscita su tutti i digital store con una nuova canzone che è La vita in controluce. Nel frattempo vi portiamo indietro nel bel flashback, una bella fotografia.

0: Delegation, erano loro proprio i Delegation qualche anno fa. Giovanni, ti ricordi i Delegation?
1: Guarda, ti dico la verità, ho un vuoto di memoria, però il nome non mi sovviene come una novità assoluta, quindi qualche piccola reminiscenza mi pare di averla.
0: Ma non è importante se tu non ti ricordi a quest'ora della sera chi fossero i Delegation, però erano bravi, erano davvero...
1: Sì.
0: No, erano, diciamo, un gruppo che faceva divertire, faceva ballare, erano, cioè, tiravano fuori delle belle canzoni. E non a caso David Guetta, dopo un po' di tempo, ha detto: perché non rifacciamo, perché ormai rifanno tutte le cose vecchie e nuove, no, capito?
1: Esatto,
0: e quindi lui
1: esatto.
0: Si è divertito a fare questa. Salutiamo Giovanni Sacco, ciao Giovanni.
1: Ciao. Allora, ti volevo ringraziare perché io volevo esordire così questa sera. Buonasera con te Max, ma tu mi hai anticipato perché mi hai dato, non lo so, del re, del, come hai detto, sua santità, sua eminenza, una cosa del genere. Troppo gentile, caro Max. L'importante è che effettivamente il prestigio noi lo rinnoviamo, perché siamo praticamente ormai in sintonia con tutto questo pubblico, con tutti questi editori che ogni giovedì sera sono con noi. Siete d'accordo?
0: Ma che bello avere tanto pubblico che è caloroso. Poi il sondaggio di stasera, caro Gio, a proposito il sondaggio di stasera,
1: sì,
0: è quello snack che consumiamo a casa prima di andare a letto, no, dopo cena, no? Ti richiede qualcosa lo stomaco dopo? Non so, anche
1: sì,
0: se
1: sì, non ho...
0: prima dico, sì. Accade?
1: Sì, io mi faccio solitamente un paninazzo con l'anduja, oppure
0: prima di andare a letto, cioè dopo che hai fatto la cena.
1: Sì, una peperonata con i crauti, una cosa del genere, quindi una cosa molto leggera.
0: Ma dai, Giovanni, non è possibile.
1: Sì, io...
0: Però dico, insomma, c'è qualcosa che si consuma, no? Prima di andare a letto, uno snackino.
1: Sì, lo confesso.
0: Dai.
1: Io sono uno che prima di andare a letto qualcosina stuzzica, per esempio, a me piace un pochettino, quindi faccio praticamente ammenda, chiedo scusa ai vari dietisti, dietologi, come si vuol dire, però mangio un pochettino di cracker con veramente un pezzettino di formaggio, perché sono un amante dei formaggi, quindi, ma ormai ho già tolto questa abitudine, adesso piuttosto mangio qualche pera, qualche melo, un po' di frutta, perché io comunque sono uno che prima di andare a dormire avverte lo stimolo della fame.
0: Salutiamo gli amici sardi che fanno davvero dei formaggi spettacolari, e ogni tanto dovremmo anche fare un giro, no, in Sardegna, anche per capire. Ma poi tutte le regioni d'Italia fanno delle specialità, in particolare, ecco, volevo proprio menzionare un formaggio sardo che mi piace davvero molto. E caro il mio Gio, quindi una serata, quella dell'8 di ottobre, figlia anche di momenti, insomma, di panico, no? In Calabria si sa, c'è stato questo blocco, non solo, anche in altre regioni, ci sarà sciopero. Ma hai sentito ufficialmente che dei supermercati non saranno riforniti? C'è un blocco di rifornimento? È ufficiale questa notizia?
1: Sì, mi pare di aver letto che intorno al giorno 16 ci dovrebbe essere una sorta di ammutinamento, diciamo, gastronomico, culinario, ma soprattutto di approvvigionamento, perché dobbiamo dirla tutta, noi esprimiamo veramente solidarietà per tante persone che effettivamente in questo momento sono alla canna del gas, hanno difficoltà. Questo incredibile aumento del costo del carburante ha messo in ginocchio tante attività, e vedevo tanti piccoli ragazzi, ecco la cosa che questa sera mi stupiva, ragazzi di 20 anni, giovanissimi, che hanno aperto le attività, che quindi sono in una fase incipiente delle attività, faticare e dire: ecco, per questo poi la terra si abbandona, perché non c'è il respiro, non c'è la forza. Quindi un pochettino bisogna trovare la stura a questo problema, perché poi, Max, diciamo la verità, ci siamo impoveriti un po' tutti, senza fare la voce grossa, ma anche tutti quanti noi abbiamo un pochettino di fatica in più per arrivare alla fine del mese.
0: Bene, dopo questa piccola considerazione, non volevamo portarvi del malumore, ma noi siamo abbastanza realisti. Volevo parlare di questa nuova uscita di Max Pezzali con un nuovo capitolo musicale che proprio dalla 2 di ottobre è disponibile per poterlo proprio acquistare sugli store, questo bellissimo pezzo che è Le Ali, un pezzo toccante, molto profondo, insieme a Repetto racconta tutta quella che è stata la grande avventura degli 883, e con Le Ali del cuore, beh, si può volare davvero lontano, Gio.
1: Sì, diciamo che quasi come se volessero chiudere un cerchio questi due ragazzi. Poi nelle varie televisioni a pagamento, soprattutto possiamo dirlo su Sky, c'è la nuova edizione, diciamo la seconda parte del loro racconto da quando sono diventati famosi in poi, ed è veramente una bella storia, anche perché poi concludo, Max, nella parte iniziale del nuovo racconto c'è la storia dei Righeira, dei fratelli Righeira, quindi qualcuno, se dovesse vedere veramente il nuovo film Nord, Sud, Ovest, Est, si inizia con una storia di due amici identica a quella di Max e Mauro, che addirittura hanno fatto più successo perché si sono impegnati ad andare oltre Europa. Quindi la musica e Max e Mauro stanno veramente chiudendo un cerchio.
0: Molto bello, lo ascoltiamo questo motivo. Ti regalo una versione inedita. Ti dico la verità, io l'ho sentita la prima volta ieri sera. È una versione Afro House Remix, ma bella davvero. E la regaliamo qui a Wall DJ ai nostri ascoltatori, anche per la fedeltà che hanno verso di noi. Le Ali, Max Pezzali, 8.

0: arrivi dove vuoi. Perché le ali del cuore ci sono, esistono. E se ce li hai, beh, è veramente un grande dono, perché il tuo cuore è grandioso, è eccezionale. Le ali, quelli del cuore di Max Pezzali, gli 883. Salutiamo anche Repetto, perché comunque fa parte del gruppo e, come no, insomma, in maniera consistente anche. Ancora ben trovati a World DJ, 8 ottobre 2026, 22 e 21 Italy Time, perché poi chi ci ascolta anche da altre destination intorno al mondo, beh, l'orario guardatelo voi, non so proprio l'ora esatta. In Australia, alle Canarie, un'ora indietro, insomma, a Londra ce la giochiamo. Ancora ben trovati a tutti i nostri cari ascoltatori. Ciao Marillo, ciao Enni da Bari, carissimo Andrea da Milano, buonasera Fratto, ciao ai nostri amici da Grosseto, Giovanni che è qui con noi, Giovanni, perché Giovanni stasera qua mi fai una compagnia bestiale, mio caro Gio. Allora,
1: sì,
0: ben trovato, abbassa un po' il volume altrimenti hai ritorno. Dice, no, stavo, sì. ne stavo approfittando per salutare un po' di nostri ascoltatori da tutta Italia e non solo, che
1: è
0: sono
1: cosa
0: sempre...
1: buona e giusta, cosa buona e giusta.
0: Ma sai che tra poco, perché alle 22, ecco, quindi il prossimo talk non lo facciamo io e te, devo chiamare Valeria Rossi che torna, te la ricordi?
1: Sì.
0: Tre parole. È tornata Sole, Cuore e Amore, erano Sole, giusto?
1: Dammi tre parole, Sole, Cuore, Amore. Sì, la devi cantare, sennò poi non ti viene in mente.
0: Giovanni, allora, secondo me dobbiamo fare un po' di esercizio anche di memoria, perché insomma, sai, con l'età qui mi sa, a parte l'alimentazione, perché insomma, se mangi male ti brucia, se fai quell'altra cosa, cioè qui bisogna davvero stare dietro, non dico a stecchetto, ma bisogna seguire una certa linearità, no? Di alimentazione per stare meglio.
1: Sì, diciamo che noi ci ricordiamo, però se mi permetti Max, cioè praticamente tanta gente che sta un pochettino peggio di noi. Tu pensa alla storia di questo signore che ha litigato con la moglie, per smaltire la rabbia si è fatto praticamente 400 chilometri a piedi da Como a Fano. È una storia incredibile, percorsi tra le altre cose in una settimana con la sola forza delle sue gambe, tutto per una discussione di troppo avuto con la moglie. A compiere l'impresa è stato veramente un signore di 48 anni, residente nel Comasso, che dopo aver fermato praticamente, dopo essere stato fermato dalla polizia per un controllo, quando ormai era praticamente già arrivato nelle Marche, ha spiegato agli agenti di aver percorso tutta questa strada a piedi. Quindi diciamo che per rimanere in tema con quello che dicevi tu, certo l'invecchiamento, 48 anni anche da signora, però questo ha deciso, invece di giocarsi il cervello con la moglie nelle varie litigate, magari anche legittime, voglio dire, e anche normali, si è fatto 400 chilometri, si è fatto più o meno mezza Italia a piedi.
0: Allora, standing ovation a questo signore, ma bisogna anche dire che il giorno dopo non aveva niente da fare, cioè non doveva andare a lavorare, non aveva impegni, non aveva scadenze imminenti da andare, cioè a sbattersi, ecco, non aveva un'attività.
1: Sì, no, era libero.
0: Non ce la faccio più. E allora io,
1: secondo me, Max, scusami se mi permetto, ma questo qua ha incontrato la solidarietà praticamente di tanta gente che lo ha invitato a mangiare e a bere, perché secondo me è andato da qualcuno. Ho litigato con mia moglie, bene, compaga, si è creato una cosa del genere, voglio dire,
0: e facciamo festa e non se ne parla più.
1: Immagini le critiche.
0: Il prossimo talk lo faccio con Valeria Rossi, ci sentiamo dopo, c'è Stevie Edwards,
1: bene,
0: il Planet Funk,
1: assolutamente.

0: music.
1: Solita roba da numeri uno.
2: Ma grazie per i numeri, ma non ci interessa il numero, ci interessa stare con voi qui a Wall DJ. Allora, qual è questo, insomma, questo snack che si consuma di più durante la serata, dopo cena, quando siete sul divano, insomma, prima di addormentare, magari a letto, si mangia a letto, anche perché è un modo per tutte quelle molliche, insomma, tra le lenzuola. Ma non si fa, ragazzi, non si fa. Consuelo, cosa combini tu invece? Dici, raccontaci.
3: Ciao Maxissimo.
2: Ciao.
3: E buonasera a tutti.
2: Ciao.
3: Beh, lo snack che preferisco è uno soltanto.
2: Quale?
3: Il cioccolato. Il cioccolato fondente. Fa anche bene, tra l'altro, e quindi ci sta. D'inverno, d'estate o il gelatino, oppure magari una stupidaggine così, ma non
2: così.
3: È che sono proprio così tanto viziata, va bene?
2: Brava,
3: te.
2: Grazie.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao Consuelo. Bea ha fatto, cosa hai combinato, Beatrice? Cioè, raccontaci cosa dici. Allora, qual è?
4: Ciao
2: snack?
4: Max.
2: Ciao.
4: Allora, io sono a casa, ho finito infatti adesso il mio snack insieme alla mia nuova amica che
2: è
4: venuta a trovare, che
2: brava,
4: è tedesca. E però conosce un sacco di lingue, quindi ti faccio dire
2: il
4: nostro snack finito adesso
2: in tedesco,
4: pane Nutella, ed è anche, come si dice, Isabel, in tedesco?
5: Brot und Nutella.
4: Spagnolo?
5: Pan in Nutella.
4: Sempre pane e Nutella in tutto il mondo.
2: Ciao
4: Nutella. Max.
2: Dolcissima la Nutella, ma come no, ma ci vuole lo zucchero dopo una giornata, insomma, sempre tram tram, un po' di Nutella non fa mai male.

0: Sì, Cesare Cremonini, fantastico, come sempre. E poi anticipato l'album che uscirà, credo, ai primi di novembre. Comunque c'è sempre da ascoltare con attenzione tutti i lavori che fa il grande Cesare, perché a noi piace davvero sempre e tanto. Allora, salutiamo Valeria Rossi, che purtroppo è impegnatissima stasera, ha detto Max, purtroppo io mi sono dimenticata. Però volevo farvi sentire qualcosa che lei aveva fatto, giusto per correttezza, perché abbiamo parlato di lei, perché doveva essere con noi, però c'era sta canzone. Sole, cuore, amore. Beh, Vale, non ti preoccupare. Sole, cuore, amore, i nostri ascoltatori, lo offriamo lo stesso e poi ci sentiamo magari la prossima settimana con te, visto che c'è stato questo impegno, insomma, che non si poteva proprio fare questa diretta telefonica, ma avremo modo anche poi di parlare con Serena, magari Skinto, più tardi, di tante cose belle che sono e ogni settimana vengono pubblicate sui vari digital store. Ecco perché noi cerchiamo sempre di mandarvi ufficialmente della bella musica. In diretta alle 22:37, Giovanni Sacco, dove sei? Eh no, giusto per capire, questo è lo snack, questo si mangia una capra intera con le patate a quest'ora della sera, avete capito? Ecco, noi, perché comunque il sondaggio è questo, stasera vogliamo sapere cos'è che vi consumate, insomma. Ecco, Sonia, tu cosa fai alle Canarie? Dimmi, raccontami.
1: Ciao Max. Io solitamente amo scheranocchiare la frutta secca.
0: La frutta secca.
1: In particolar modo gli anacardi. Gli anacardi. Poi se l'accompagno con la papaya, ancora meglio. Quello è una cosa che mi piace stuzzicare mentre guardo la TV sul divano la sera.
0: Bella sta cosa, mi piace. Insomma, un po' di cose diverse. Ecco, fanno Maurillo, non so. Maurillo, cosa ti mangi? Anche tu un capretto, fammi capire.
2: Buonasera a tutti.
0: Ciao.
2: Hai
0: digerito?
2: Wolf DJ.
0: Ciao.
2: Lo snack.
0: Ma quale snack?
2: Cioccolata.
0: Sì, anche
2: cioccolata.
0: Va bene,
2: Cioccolatanta cioccolata. Vorrei proprio buttarmi in un mare di cioccolata. Quanto buona è. Detta in veneta, se buona. Ciao Wolf.
0: grazie. Voi continuate a mandarci i vostri vocali al 352-244-2442. Siamo curiosi di sapere qual è il vostro snack serale, ecco, giusto per capire e farci anche noi un'idea di quello che poi andiamo a consumare. Ne siamo davvero... Ah, è arrivato Joe. Sentiamo Joe. Aspetta un attimo, ce l'abbiamo qua. Giovanni Sacco, ci sei? Pronto? Joe?
3: Sì, eccomi qua. Stavo finendo di mangiare il mio capretto con le patate.
0: Però mi segui, eh. Senti, Valeria, io ho contattato Valeria.
3: Sì.
0: Ma purtroppo si è persa l'intervista, nel senso che stava facendo un'altra cosa, era una serata in un locale. Mi ha detto, guarda, io purtroppo stasera... c'è stato un qui cocò, insomma, con l'organizzazione. Però avremo modo di riaverla magari la settimana prossima, Valeria Rossi, con questa sua nuova canzone. Allora,
3: sì,
0: mio buon Gio, 8 ottobre, cosa combini a quest'ora della sera? Dai.
3: Allora, quest'ora della sera io praticamente mi sono spogliato di tutte le mie vesti, quindi sono praticamente seminudo. Tutte le donne a questo punto saranno...
0: Giovanni,
3: fammi fare un pochettino. Parara, devi mettere quella musica. Poi in questo momento sto prendendo un pezzettino. Un pezzettino di nduja.
0: Un pezzo di un po' di disservante. Vai, Gio, vai.
3: Esattamente, lo sto mettendo su uno strudel austriaco. Senti,
0: dove l'hai ritirato? Su Amazon? Come ti è arrivato?
3: Sì, ma è arrivato. Ho tirato un cetriolo. Niente, mi sto rilassando. Ti dico la verità, stavo vedendo un pochettino la fase finale di X Factor, perché ogni tanto io, che vuoi, mi immedesimo nei ragazzi che fanno i concorsi. E quindi mi piace vedere tutti i ragazzi che hanno quelle aspirazioni, quella voglia di sognare, perché oggi probabilmente manca un po' quella. Quindi quando mi vedo queste cose qua mi viene un po' il magone, mi fa piacere quando i ragazzi provano gioia, perché questa è una cosa bella. Perché oggi devi capire, Max, e concludo, non voglio fare nemmeno il sapientone, che la gente è diventata brutta, è diventata cattiva, gode quando tu stai male, no? È là che si vede effettivamente. Invece è bello, tipo noi che abbiamo creato con Wolf DJ una meravigliosa famiglia in cui se tu stai stai bene, io sto bene, se Silvia sta bene, io sto bene, se Mario sto bene, io sto bene, insomma, se la Beatrice sta bene. Questa sinergia meravigliosa crea fondamentalmente un turbinio di felicità che ogni giovedì sera si ripete con grande, grande, grande puntualità.
0: Io invece ieri sera, sbirciando in TV, cioè nella TV, tra una cosa e l'altra, ho ammirato ancora una volta la grande, diciamo, performance a tale quale show di Selma. Ieri sera ha fatto Alicia Keys, con un pezzo davvero interpretato in maniera magistrale, ma lei c'è poco da fare, insomma, una ragazza che poi Malgioglio a un certo punto ha detto no, come si chiama quello che conduce i pacchi, aiutami,
3: quello napoletano,
0: vabbè, Giovanni, ma non si possono fare queste figure, insomma, uno non si ricorda come si chiama. Giovanni. E allora è stato
3: trovalo conduttore.
0: Allora, stavo dicendo che Selma merita di andare a fare almeno un duetto, anche se non può partecipare a Sanremo quest'anno, però dice Malgioglio fatela andare lì, fatela andare a Sanremo per un duetto, perché merita stare con diciamo
3: Martino.
0: Come?
3: Con Stefano De Martino.
0: Sì, era un messaggio per De Martino dove si diceva proprio, insomma, Malgioglio diceva: uè ragazzi, per favore, facciamo in modo di vederla a Sanremo. Ma diciamo che la grande sorpresa della serata sono stati Insinna e Gabriele, no? Il bravissimo Gabriele, con questa performance tra Totò e Charlotte. Ma è stata davvero molto carina sta cosa.
3: A te piace questo programma? A te piace, diciamo, sì.
0: Ma sì, è spensierato, e poi c'è la Pettinelli che ammazza con Malgioglio, quindi mi fa molto divertire, ti dico la verità.
3: Io non ti nascondo, se abbiamo tempo ti parlo di una cosa straordinaria che ho visto ieri sera, magari forse ne parliamo al prossimo talk. C'è una giornata particolare, hanno parlato in modo veramente straordinario, meraviglioso, di Leopardi. Mi piacerebbe poi fare con te un piccolissimo passaggio, perché se apriamo la porta leopardiana troviamo un miracolo, soprattutto in una poesia che si chiama L'infinito, no? E noi l'infinito lo programmiamo sempre, poi ne parliamo al prossimo talk comunque.
0: Ma ci mancherebbe. Io intanto, guarda, vorrei farvi ascoltare una bella canzone di Ernia, che poi si chiama così, Ernia.
3: Si chiama Ernia.
0: Andremo a scoprire perché si chiama Ernia, però c'è sta canzone che è dal titolo Dedica, che è veramente bella, profonda e sincera. Ve la facciamo ascoltare qui a Wall DJ. Mandiamo un gingolino e parte Ernia, qui a Wall DJ.
3: Andiamo.
4: Wall DJ.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questo è Wolf DJ con Max Martinelli.

0: Sombra, ma che bella questa song di Sombra, questa song di Sombra è veramente una Sombra song davvero di qualità. Bravo, bravo Sombra. Giovanni, Giovanni Sac qui, allora mio caro Giovanni, sì. pronto amico, sì. Stavo dicendo, qui mi hanno mandato un vasetto di Nutella, caro Gio, un vasettino di Nutella, praticamente sarà un chilo e mezzo. E dice Stefano, purtroppo io avere glicemia altissima. Bravo Stefano, hai ragione. Insomma, in questo caso però non bisogna esagerare. Cioè, questa c'ha un vasettone di Nutella a casa.
1: No, oggettivamente qualsiasi forma di abuso, di esagerazione potrebbe risultare controproducente. Poi, se questo determina una felicità incommensurabile, va bene così, ma chi se ne frega. Via.
0: Ci vuole. Cioè, ma tu, invece la mattina, tu, caro Gio, cioè parlando di colazione, visto che siamo in tema di mangiamento, dico, tu cosa combini la mattina? Cioè, fai una ricca colazione?
1: Allora, ti dico la verità, la faccio breve. Quando ero ragazzo mi mangiavo un suppone e latte.
0: E poi col tarallo
1: paesano, te lo inzuppavi tu il tarallo?
0: Sì, mi inzuppavo il tarallo perché mi piaceva, ma se, volevo dirti un'altra cosa, ecco, mi è venuta in mente, ma sto sindaco francese che si è incazzato con i francesi perché dice no, i panni fuori non si stendono, mica siamo a Napoli, cioè, ma secondo te questo poteva mai affermare qualcosa del genere? No, allora risponde il sindaco di Napoli e capirai, cioè, ma tu, voglio dire, non hai manco un pelo, amico mio, di noi napoletani, di questa nostra insomma tradizione antica. A Napoli si stendono, esatto, i panni fuori, no? Però ecco, lui li ha vietati. Tu vieteresti qualcosa del genere ai tuoi, non so, fossi il sindaco di un paese?
1: Guarda, ti dico la verità, io per abitudine, tu mi conosci forse da questo punto di vista, prima di esprimere qualsiasi tipo di giudizio mi informerei e vorrei capire la motivazione per la quale qualcuno dice determinate cose, perché non credo che siano così improvvisate o dettate dal fattore fortuito. Ci sarà una effettiva motivazione. Poi è chiaro che non so se effettivamente sposerei quello o questo. È evidente che però quando si parla di Napoli e metterla in paragone con tutte le altre parti del mondo si compie veramente, secondo me, un impietoso errore. Ma è bellissimo
0: il fatto dei panni, tu passi sotto e ci sono sti panni, esatto, stesi, dai, quell'odore di bucato, ma è qualcosa di tradizionale, cioè è originalissimo, no Gio?
1: Napoli è bella per questo, cioè Napoli è una città straordinaria, e guarda, se parliamo di Napoli, anche perché ti volevo dire, ero rimasto che ti avrei parlato un attimino in maniera rapida di Leopardi. Leopardi, poverino, finisce la sua, diciamo, la sua vita a Napoli, guarda, per essere precisi. Napoli è, per quanto mi riguarda, la città in assoluto più bella, più testarda, più caparbia. Cioè i napoletani, Max, hanno un'identità, mentre altri popoli non ce li hanno. Uno, se va a Napoli, comunque trova uno spirito, trova una musica. Il neomelodico, per esempio, tu lo vivi solo a Napoli, ma parliamo di milioni e di milioni di persone che se lo sentono. Rischi, quindi Napoli ha un...
0: Dico, rischi di non trovare qualche altra cosa, ma trovi tante cose, ecco.
1: Certo. Vabbè. Viva Napoli sempre.
0: Comunque sto sindaco si chiama Tizi Le Bourg in Francia, ironizza sui panni stesi sui vicoli di Napoli dopo un'ordinanza sul decoro urbano. No, non siamo a Napoli, avrebbe scritto il primo cittadino sui social annunciando il divieto di stendere il bucato alle finestre e qualsiasi altro oggetto sui balconi quando è visibile dalla strada. Dice, non vogliamo far sembrare di essere lì. Ecco, questo ha voluto fare e ha voluto ordinare. Noi invece la pensiamo in un'altra maniera. Viva i panni stesi, viva l'odore del bucato, viva le casalinghe, viva la tradizione, e non cancelliamo tutte le cose che insomma fanno parte della nostra
1: bravissimo
0: storia.
1: Bravissimo, ma ti vorrei fare un applauso, veramente è stata bellissima.
0: Viva il pane, infervorata. Il pane col sugo, viva il pane con lo zucchero.
1: Viva quando le cose tu mangi belle. E ti azzozzi, diventi zuzzuso, come dicono a Napoli, perché magari ti cade la
0: quindi
1: mozzarella, vedi già il nome stesso, mozzarella.
0: Senti, quindi Leopardi che ha combinato? Andiamo a chiudere.
1: A Allora vado rapidamente perché ieri sera sono rimasto rapito da un racconto che c'è, cioè, sulla 7, una giornata straordinaria. Si parlava di leopardi. Beh, il mio modestissimo parere mi porta a dire che Leopardi, per quanto mi riguarda, è il più grande poeta, chiaramente dopo Dante, che sia esistito in Italia. Leopardi purtroppo, Max, ha vissuto pochissimo, 38 anni, quindi è morto giovanissimo, perché purtroppo si portava dietro una malattia che lo aveva invalidato, una malattia alla schiena. Ma la cosa più bella, Max, è poter leggere un pezzo della sua poesia, perché lui è stato molto triste, perché è stato un ragazzo non amato, non circondato dalle donne, per quanto potesse essere intelligente, quindi ha vissuto, diciamo, le pene d'amore, perché non ha avuto grandi relazioni. Però poi scrive una poesia come L'infinito, che nella parte finale dice così, non la leggo tutta perché non è nemmeno molto lunga, però c'è un passaggio che penso possa un attimino, ecco, raccordarti tutti quanti noi che siamo un pochettino nostalgici. Lui dice così: il cuore mio si spaura dinanzi alla veduta, lui si erge sul colle e vede praticamente questa profondità, e come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce va comparando. Quindi una sorta di comparazione tra la sua solitudine e la solitudine delle langhe che sta vedendo, no? Di quelle infinite meravigliose zone che sta visitando, e conclude così: guarda, e mi sovviene l'eterno, e le eterne stagioni e le morti stagioni, e la presenza, e vivo il suono di lei. Aspetta un attimo, non c'è la parte finale.
0: Non ti preoccupare, però diciamo che Leopardi aveva questo grande rapporto col pessimismo, purtroppo inteso non come semplice malinconia, ma soprattutto come rigorosa riflessione filosofica, no? Sulla condizione umana, sulla ricerca.
1: Sì, assolutamente, ma la parte finale che l'ho trovato, lui dice: mi è dolce naufragare in questo mare. Cioè, nonostante ci sia questa sorta di disperazione, la volevo dire proprio perfetta, il Leopardi dice: è un po' come capita a noi, no? Nelle nostre solitudini, nei nostri abbandoni, quando noi abbiamo un posto in cui ci si in cuore il cuore, diciamo, forse è bello naufragare in questo mare. Delle parole meravigliose, perché il poeta utilizza le parole che noi vorremmo utilizzare ma non siamo capaci di trovare. Secondo me, credo che Leopardi in questa poesia ha trovato le parole meravigliose per poter descrivere delle sensazioni.

0: Gianna Nannini, meraviglioso errore, ma che bella canzone. Wall DJ, 23 un minuto, tra poco sarà con noi Serena Schinto, ma prima devo far ascoltare qualche vostro messaggio, comandante. Allora, lo snack della sera qual è? Vediamo un po', pronto? Comandante.
1: Amiche e amici di Wolf DJ.
0: Carissimo.
1: Allora, adesso prima di andare a letto vi faccio la tisanetta.
0: Una bella tisana ci vuole.
1: Al finocchio, possibilmente.
0: Al finocchietto.
1: Per lo stomaco. Una volta invece sì, ero capace a farmi anche una pasta. Perché no?
0: Perché no?
1: Agli olio e peperoncino prima di andare a letto. Quante ce ne siamo fatte. Altrimenti lo snack, un dolce di solito. Devo sempre un dolce, qualcosa del gelato, della cioccolata, ecco, guardando la televisione. Però ripeto, tutte cose che facevo una volta, adesso devo farmi la tisanetta.
0: Bravo, bravo comandante, vada con la tisana. Sentiamo qualche altro messaggio, perché è giusto così, insomma, far sentire i vostri vocali, visto che ce li mandate e siamo contenti. Arriva dalla Toscana il mio amico da Grosseto, pronto?
2: Ciao Wolf DJ.
0: Ciao.
2: Che bella domanda, peccato che non posso rispondere.
0: Ma come no?
2: Perché udite, sono diabetico.
0: Per cui
2: qualsiasi snack,
0: niente?
2: Qualsiasi prodotto presonno,
0: una fette biscottata integrale, niente?
2: E quindi niente, non posso assolutamente. Non farei a meno di una bel brioche, di una bella brioche. Non so, della Bauli, della Paluani, ma è un sogno, un sogno, perché nella realtà non posso. Mi dispiace tanto.
0: Ma dai.
2: Viva chi invece.

0: invece fa il presonno con qualcosa di irrinunciabile.
1: Bravo, bravo, bravo, che può essere qualsiasi cosa. Grazie comunque per i vostri vocali, 352-244-2442. C'è anche Maria Rosa, però la conserviamo per dopo perché abbiamo l'intervista da fare a Serena Skintu, ma prima volevo farvi sentire Giselle, che mi piace. Ciao Mimmo! Oh, aspetta, ancora è presto, dai! Ma chi viene? Non ho capito. Ciao! E l'abbiamo capito?
2: Se c'è qualcuno che vuole venire a farmi compagnia,
1: sì.
2: Si prende.
1: Ok. Ciao, ciao, non ti preoccupare. Noi siamo qui. Nel frattempo vi porto nella Parigi, signore e signori, tra le Champs-Élysées e la Tour Eiffel, con Giselle Dimanche Midi Pie. Là, se mi piace così, signore e signori.

0: Dimanche, Dimanche. Well, DJ, c'è il momento della musica, quella emergente, sì, di un certo spessore. Sono io, ciao, ciao Serena. Serena Schintu,
1: ciao,
0: dalla Sardegna. Cara Serena, beh, noi vedi, siamo molto trasparenti. Ti chiamiamo e siamo subito in diretta nazionale. Ci stanno ascoltando così.
1: Ciao.
0: Senti, Serena, stiamo parlando di snack serali, no? A quest'ora della sera. Ma tu, il tuo snack prima di andare a letto, prima di andare a dormire, ce lo consumi?
1: No, non lo faccio mai, guarda.
0: Niente, ti tieni in linea, proprio linea ferrea.
1: Sì, guarda, ceno adesso tipo le 20, poi non tocco più niente.
0: Brava, si fa così. La vita in controluce, Serena Schintu, da poco su tutti i digital store, una canzone di questa bravissima cantautrice sarda che ci piace tanto, un brano che racconta la fragilità e la bellezza della quotidianità. Approfondiamo questo argomento.
1: Sì, bravissimo, ho scritto questo testo appunto per descrivere la fragilità e la bellezza della vita quotidiana. A volte vivere significa accettare le nostre debolezze, i dolori nascosti e la solitudine che troviamo dietro la maschera della forza. Infatti la canzone ci dice che crescere è un percorso faticoso, che la felicità non è nei grandi gesti ma è nelle piccole cose.
0: Sembriamo forti da lontano, così, insomma, visti proprio con leggerezza,
1: sì,
0: e l'apparenza si contrappone alla realtà. E questo il concetto fondamentale, no? Espresso poi dal ritornello di questa,
1: esatto,
0: canzone.
1: Non dobbiamo essere comunque perfetti o invincibili, perché la vera forza sta comunque nell'essere umani, accettando le nostre cicatrici.
0: La felicità in questa vita in controluce, cioè vista proprio in maniera alla Schintu, è bellissima questa vita in controluce, no? La felicità che rischia di sfuggire via mentre si è impegnati a cercare altro. Uno cerca sempre altre cose e poi magari la felicità ce l'è lì.
1: Sì, esatto, no? Forse è una cosa che appartiene un po' a tutti.
0: Ci sei, Sere? Ti ho perso?
1: Sì.
0: Dico.
1: Sì, io ci sono, ho detto, forse è una cosa che appartiene un po' a tutti questo, ecco perché l'ho scritto.
0: Bisogna...
1: Ogni tanto scrivo un po' per me stessa, ma alle volte anche per gli altri.
0: Ma hai detto delle cose, hai scritto delle cose davvero giuste, perfette, analisi abbastanza sincere e profonde. E comunque questo messaggio finale di questa canzone, che la vita in controluce, racconta di questa empatia insieme alla semplicità, che non serve mostrarsi invincibili o perfetti, ma è sufficiente restare umani, vivere il presente col carpe diem e prendersi cura proprio delle proprie emozioni.
1: Sì, esatto, hai detto tutto, hai spiegato perfettamente, bravissimo.
0: La vita in controluce, Serena Schintu qui a Wall DJ. Noi, Sere, la mandiamo, è bellissima, ci piace, profonda. Invitiamo i nostri ascoltatori ad alzare il volume e viaggiare sulle note della nuova canzone di Serena Schintu, La vita in controluce. Sere, noi ti ringraziamo per essere stata qui a Wolf, in bocca al lupo per questa canzone e per tutto quello che farai, perché noi siamo dei tuoi grandi fan.
1: Grazie, viva il lupo, grazie del supporto come sempre.
0: Ciao Sere, buona serata, grazie
1: di
0: essere stato
1: con noi.
0: Ciao.

0: anche Michael Jackson a Walt DJ. I vostri vocali al 352-244-2442, ripeto 352-244-2442. Il vostro snack della sera, sentiamo qualche altro vocale perché ci sono, Carmelo inizia proprio da lontano, sentiamo un po', pronto? Poi.
1: Allora, caro DJ Wolf,
0: dimmi.
1: Prima di cenare bisogna sempre fare un po' di ginnastica.
0: Ma prima di cenare?
1: Ce l'ho presa larga?
0: Eh sì, penso proprio di sì.
1: No, si parte da qui, prima di ginnastica, poi si cena.
0: Ah, ok.
1: In modo...
0: È un manuale.
1: Attento.
0: Attento.
1: E poi subito dopo cena, prima di andare a letto, altro che snack. Ah. Metti un bel cornetto al pistacchio.
0: Ho capito.
1: In un po'.
0: E che l'hai fatto a fare lo sport?
1: Whisky in un bicchiere.
0: Ah, pure il whisky.
1: Ed il gioco fatto, caro DJ Wolf.
0: Accendi pure un sigaro a sto punto, ho capito.
1: Un abbraccio.
0: Sogni profondi. Allora, il mio amico Fratto, sentiamo un po' che vocale ci ha mandato.
2: Beh, ciao Max. Ciao. Beh, senza dubbio, se parliamo di un determinato snack, sono le patatine.
0: Le patatine.
2: Dico sempre che ne mangio solo due, e quelle due poi misteriosamente chiamano tutte le altre, quindi quando me ne accorgo il sacchetto è finito e io faccio finta di niente. Però il mio punto debole è sicuramente il cioccolato. Beh, dico sempre ne mangio solo un pezzettino,
0: insomma,
2: poi
0: il cioccolato
2: vado
0: dice
2: a dormire, ma quel pezzettino chissà perché diventa sempre una piccola degustazione e sul divano davanti alla TV la forza di volontà va ufficialmente a dormire prima di me. Ciao Max, buon ascolto a tutti.
0: Accade, bravo, grazie davvero per i vostri vocali. 352-244-2442, l'ho imparato a memoria ormai. Sentiamo la Maria Rosa che c'ha questo vocale. Pronto, Maria Rosa?
3: Ciao Wolf, sono Maria Rosa. Buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Maria Rosa.
3: Ma no, ma quale spuntino prima di dormire? Ma siete matti? Parlate di palestra, parlate di corsa, parliamo di ciclette.
0: E poi?
3: Mangiamo lo snack prima di dormire, ma lo sapete che si accumula tutto sui fianchi?
0: Pazienza.
3: Buona serata.
0: Ce ne faremo.

0: Other People. LP, un saluto a chi sta viaggiando in questo momento, mi raccomando massima attenzione, lo ricordiamo sempre, se avete un clicchino, insomma vi sta avvicinando il sonno, fermatevi un attimo, insomma poi riprendete un buon caffè.
1: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta,
0: lo ricordiamo. Ma ci mancherebbe, è giusto che sia così, Wolf DJ in diretta e bisogna anche ricordare queste cose importanti, no? No, il traffico non lo so, il traffico a quest'ora della sera, che ne so, traffico, ascoltate altre cose. No, non mi metto a fare informazioni stradali e autostradali a quest'ora della sera, perché comunque ho altre cose da... No, mi piace, non so, ah sì, l'ho mai idea, arriva Ladini, facciamo, scusate, perché comunque devo cercare Ladini, vediamo un po', pronto, Silvia, Brontoloni, chissà se sei ripreso, stiamo aspettando con... Oh, beh. Bene, ce l'abbiamo qua. Prima di dormire cosa mangerei? Un bel biscottone. Brava, si fa così, un bel biscottone, tutto da mangiare, tutto d'un tiro, tutto d'un fiato. Ma sentiamo questo Oh My Day. Secondo Oh My Day, le 11 qualità delle persone. Ah, ci sono delle qualità di 11, cioè 11 qualità delle persone. Le persone raffinate hanno 11 qualità. Silvia Dini, dai.
2: Oh My Day, ragazzi, voglio raccontarvi cosa ho scoperto su una rivista mentre ero dal parrucchiere. 11 indicatori che una persona è di classe. Quindi, se vogliamo diventare persone raffinate e farci riconoscere come tali, dobbiamo attivare queste 11 abitudini.
0: Quali?
2: La prima, ascoltare senza interrompere.
0: Brava.
2: 2, trattare tutti con la stessa gentilezza, cioè salutare, quello che ci diceva un po' la nonna.
0: Giusto.
2: Parlare con calma e con chiarezza, non urlare, non sbraitare, essere pacati, essere puntuali, usare grazie, per favore e mi scusi, ma insomma qua mi sembra che andiamo davvero di nuovo nel territorio di quello che ci dicevano le nostre nonne, perché pare che le buone maniere non siano mai invecchiate, non sono antiquate, anzi andrebbero un po' rispolverate. Poi le persone di classe tengono in ordine gli spazi quotidiani, la cameretta, la casa, l'ufficio, la scrivania, lo studio, ecco, questo qua indica che sei una persona raffinata. Poi il vestito, abiti semplici, ben tenuti, adatti al contesto, sobri. Non so, e su questo ho qualche dubbio, perché mi annoia un po'. Però questo lo dice la rivista. Ah, questa è importantissima. Gestiscono il telefono con educazione digitale. Cioè lo smartphone non è sul tavolo mentre mangi, mentre parli con le altre persone, non rispondi ai messaggi, non fai dei post. Insomma, quando sei con gli altri, sei con gli altri. E quindi il cellulare te lo devi dimenticare. Danno merito alle altre persone senza cercare sempre di essere al centro dell'attenzione o di prendere tutti i meriti di quello che è stato fatto. Evitano i pettegolezzi perché possono fare danni, come si dice, ferisce più la parola a volte che la spada. E ultima, ma non ultima di importanza, le persone di classe restano curiose e aperte a conoscere nuove realtà e nuove prospettive. Bisogna allenarle però queste abitudini, sembra che nessuno nasca così imparato. Quindi, cari Wolfini, vi saluto e vado a meditarci sopra. Ciao ciao!
0: Sempre carina Silvia Dini e il suo Oh My Day che prende sempre di più. Complimenti, complimenti.
1: Andiamo,
0: dai.
1: Va un giro di
0: prendi sta bionda, vai.
1: Andiamo da Jack.
0: Andiamo, c'è Giulia Brescia. In maniera poi anche serenamente. Perché a quest'ora della sera è giusto consumare il proprio snack. Serenamente, con Walt DJ.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi

0: La bella musica italiana a Wall DJ alle 23.33 Italy Time. Ci sono anche i ricordi di Fabrizio De André con il pescatore. Un saluto a tutti i pescatori che a quest'ora della sera escono fuori, previsioni permettendo, ad andare insomma a cattivo tempo in tutta Italia. Però magari c'è qualche pezzo di terra e di mare dove si può andare a fare il proprio lavoro. Beh, il pescatore è davvero un lavoro difficile, un lavoro con che poi oggi non ne parliamo con i prezzi apriremo qui davvero un discorso pesante. Comunque il pesce ci piace a tutti mangiarlo, questa è la verità, quindi onore sempre ai grandi pescatori. Fabrizio De André, il pescatore, a Wall DJ. Linee libri, Melilli, dove sei?
1: Max, grazie della linea. Ecco velocemente un paio di libri
2: da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
4: Il soldato José è una delle sentinelle di Valencia che protegge gli umani dagli attacchi dei demoni nelle notti del carnevale cittadino. Quando si imbatte in Maria, una ragazza contagiata ma immune al virus dei demoni, tutte le sue certezze crollano. L'evoluzione sta prendendo una forma nuova e imprevedibile. Scoprite I Fuochi di Valencia, romanzo urban fantasy di Elena Covani, NPS Edizioni.
2: Da leggere.
5: È possibile diventare consapevoli di un sogno mentre lo si vive? È possibile muoversi con lucidità in un sogno scegliendo cosa fare e dove andare? Sì, è possibile, è scientificamente dimostrato ed è alla portata di tutti. Michele Gori, noto musicista, ha ideato un metodo che grazie alla musica permette di vivere sogni lucidi. Non ci credete? Fate voi la prova affidandovi al manuale del musiconauta, edito da Hermes Edizioni. Contiene QR code che vi faranno ascoltare le giuste suggestioni sonore per allenare la mente e diventare ogni notte dei sognatori lucidi.
2: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
0: Sognatori lucidi, vi vogliamo così. Soprattutto quando un giorno tu ti renderai conto di quanto sia bello essere amati da qualcuno che non ti fa mai dubitare del posto che occupi nella sua vita. È vero, e quel posto poi ti fa vedere proprio le stelle.

0: of Stars.
1: Wolf DJ.
2: Parliamo di felicità, la felicità che può essere anche racchiusa in un libro, perché la domanda è questa: qual è la ricetta delle felicità? Cioè, chiedetela a 100 chef. 100 chef cosa potrebbero fare? Beh, potrebbero metterci dentro tantissime ricette, no? Che ricordano momenti felici. Ecco perché comunque che sapore potrebbe avere e che ha la felicità? Perché qual è il piatto che sa di felicità? Ecco, questa è la domanda anche. Non quello che ha fatto la fortuna di un ristorante, non quello che ha conquistato una stella oppure è finito sulla copertina di una rivista. È quello che si mangiava a casa, quello preparato dalla nonna, dalla mamma, dal papà, quello che magari, non so, aveva niente di sofisticato ed è proprio per questo è rimasto indimenticabile. Io ricordo, non so, della carne con delle patate piene di sugo, buonissime, c'era anche un po' di grassetto sopra, non so, le lasagne fatte in un certo modo, ma tantissime. Ecco, allora cosa ha fatto questa bravissima scrittrice? Si chiama Fabiana Salsi, e per costruire che sapore alla felicità ci ha messo dentro un bel libro, pubblicato anche da Rizzoli. Quindi 100 grandi chef italiani raccontano una ricetta del cuore, un piatto legato a un ricordo, a una persona, a un momento della vita, e il risultato è questo libro di cucina che pagina dopo pagina finisce per parlare molto di più di memoria che di gastronomia. Che bella cosa, complimenti a Fabiana Salsi per questo bel libro, e noi sponsorizziamo sempre i libri perché ci piace parlare di lettura, anche per farvi un po' distogliere da quella che è l'attenzione dei soliti tic e toc oppure altre cose, anche se è importante comunque guardarli ogni tanto. Anche io stamattina volevo salutare anche Roberto, quasi cinquantenne, mi ha detto: sai, ma io stamattina vedo un po' annebbiato. Capitano proprio con gli anni, con i giorni che aumentano. Ecco, quindi vai dall'oculista e fatti una visita, niente di che. Ecco, i gradi si abbassano, quindi è l'età che purtroppo poi c'è qualcuno, c'è l'eccezione di qualcuno che con l'avanzata età riacquista la vista. Io questa non l'ho capita, però qualcuno ride in questo momento, ma è proprio così. Ma torniamo invece all'udito, alla qualità, alle belle cose che accadono in questi giorni. E proprio, credo, ieri si è uscita questa canzone nuova di Vasco Rossi, che non è nuovissima, è un pezzo che non ha mai, diciamo, pubblicato ufficialmente, credo. Però finalmente ce l'ha fatta a buttarla fuori questa canzone, che è Marea di Vasco. Nuova canzone, bella, profonda, sincera, ci piace tantissimo, la stiamo girando e rigirando. Una canzone che vi invitiamo anche questa ad ascoltare con molta attenzione, la nuova di Vasco, Marea, che ha proposto durante il suo live 2026, e poi, perché no, insomma, la porterà in giro in quello che sarà un grande tour italiano, le date del Circo Massimo, quelle di altre città importanti. Vasco Rossi e Marea qui a Wall DJ 2343, tutto live con Max Martinelli.

0: They're Talking, You're My Heart, You're My Soul. Quanti anni fa? Quanti anni fa? Ci emozionavamo così tanto con loro. Poi c'erano tante altre belle canzoni, One Night in Bangkok, di altri gruppi che comunque poi erano tutti insomma girati e rigirati tra di loro, ma ci piaceva quella musica, ci faceva davvero così divertire. Giovanni è andato a letto, ciao Gio, ciao bello.
1: Ok Max, ciao. Saluto come al solito sì. Tutti gli amici, do l'appuntamento
0: a giovedì prossimo. Sì, certo.
1: Che dire, è stato come al solito un piacere, un onore.
0: Ma ci mancherebbe.
1: Presenziare insieme con te questo spettacolo del giovedì.
0: Grazie.
1: A giovedì prossimo. Ciao,
0: ciao caro, buonanotte. Ciao. Tra poco salutiamo anche noi, ma prima vabbè, c'era qualche vocale, quindi dobbiamo far sentire un po' Riccardo cosa ci dice riguardo agli snack. Ricky,
2: prima di addormentarmi nessuno snack perché fanno venire i bruciori, almeno
0: okay.
2: A me.
0: Ok.
2: Ma durante un bellissimo film,
0: ci vuole.
2: È chiaro che quelli salati e quelli dolci sono di mio gradimento.
0: Ma si mixano? Salati e dolci si mangiano insieme, si consumano insieme. Andrea da Milano, sentiamo un po' Andreuccio così poi lasciamo la linea a Silvia Brontolo. Pronto? Sì.
3: Buonasera Wolf, buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Snack?
3: Beh, allora, fermo restando che da tempo evito di mangiare
0: tutti,
3: la sera prima di andare a dormire perché
0: brutta la vecchiaia.
3: Ormai la mia costituzione non mi permette di ingerire pasti appunto
0: liquidi.
3: Prima di coricarmi,
0: succo di frutta,
3: evitare poi reflusso gastrico
0: anche.
3: Però ecco, una cosa che non manca mai a casa mia, ma come penso in molte case degli italiani, è la Nutella, quindi quella volta che ho l'anguorino prima di andare a dormire,
0: c'è
3: magari
0: sempre.
3: Ecco, apro una brioche, anche di quelle confezionate, anche quelle del mulino famose, l'apro in due e seppur magari già piena di cioccolato, io la riempio di Nutella.
0: Ci
3: e
0: vuole.
3: Sono un uomo felice.
0: Bravo. E ci vuole l'affetto di sera, no? Comunque anche per affrontare questa bella nottata che vi auguro sempre di consumare tutta ad un tiro, tutta ad un fiato, perché è brutto quando ti svegli poi anche le 3 di notte, le 4, le 5, mamma mia. Allora, per concludere, diamo la linea a Silvia Dini perché c'era un altro talk insieme a Brontolo, così ecco, completiamo il giro del nostro gruppo di Wolf del giovedì. Qualità delle persone raffinate, ma c'era anche una domanda a bruciapelo. Cos'è? Silvia, non ho capito.
4: Oh my day, ragazzi, così, una domanda a bruciapelo. Quando abbiamo la testa un po' affaticata, che fate voi per aiutare il cervello a lavorare meglio?
5: Vado a indovinare. Una vacanza?
4: No, acqua.
5: Allora, qualche ora senza il cellulare? Lo yoga? Un bel caffè al bar? Una partita?
4: Ma no, acqua, sul serio. Ci vuole l'acqua. La rivista scientifica Frontiers in Human Neuroscience ha pubblicato uno studio condotto dai ricercatori dell'Università di Londra, i quali, dopo aver osservato sia studenti durante gli esami universitari, sia persone sottoposte a dei test specifici di attenzione, memoria, rapidità mentale, hanno accertato che chi ha bevuto acqua prima di fare la prova è stato più veloce nelle risposte, fino al 14%, e ha ottenuto voti più alti del 10% rispetto agli altri. E il motivo? Perché quando siamo disidratati, ma anche di poco, il cervello riceve segnali che gli ricordano: "Hey, qui abbiamo sete", e si distrae. Ma appena beviamo, la mente torna a concentrarsi tutta sul compito da svolgere.
5: Cioè, cerco di capire, forse smette di lamentarsi e torna a lavorare?
4: Beh, più o meno. Ovviamente, e se non hai studiato, l'acqua non ti trasforma in un genio e non ti suggerisce le risposte. Aiuta la mente a dare il massimo e ad esprimere meglio le sue potenzialità.
5: Peccato. Immagina il business. Laurea in bottiglia. L'università è facile come bere un bicchiere d'acqua.
4: Magari. Comunque, con questo la scienza ci insegna che prima di un esame, di una riunione, di una presentazione o anche di una giornata intensa, è bene farsi un goccetto di acqua.
5: Eh sì, come dire, poca spesa, tanta resa. Ma mi sa proprio che la partita scopone scientifico questa volta non ci sta proprio, vero Silvia?
4: Ciao Wolfini!
0: Ciao!
4: Vado a bere.
0: Ciao carini, bravi,
4: no,
0: bravi.
4: Facciamo una birretta, che
0: vai, dai, così dormiamo meglio. Brava Silvia, bravo Brontolo. Era l'On My Day, altro angolino dedicato proprio a loro, soprattutto per l'informazione. Allora, una bella poesia prima di farvi ascoltare la nuova di Tiro Mancino, che è Nuvole. La notte prende in segreto ciò che le appartiene. Come un'acqua calma e scura riflette l'immagine tua in me. Non temere le ombre del buio. La passione ci dona una tale pace che persino il sonno si fa lontano. Fortunato me stasera. Fortunato me perché sono accanto al tuo cuore.

Mancino insieme a Simona Molinari. Andiamo ragazzi, dai, abbassiamo la serranda, andiamo e ringraziamo davvero. Ci sentiamo poi giovedì prossimo, perché sarà un altro bel World DJ sempre qui su questa radio eccezionale, fantastica. E poi c'è il pubblico, quello dei più belli. Buonanotte a tutti da Max Martinelli.

Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.